0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Radio San Marino. Powerplay. Yesterday.
2: Yesterplay.
3: 1997.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Chi? Quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Radio San Marino. Powerplay. Yesterday.
4: Yesterday.
5: 2017.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday. 2002. 2002.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno, su San Marino sono le 6.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Parentesi stabile, non sempre soleggiata sull'Emilia Romagna, infatti la giornata di venerdì vedrà un contesto asciutto ma non sempre con cieli sereni e con fasi soleggiate. Infatti soprattutto in mattinata la copertura nuvolosa sarà estesa, poi miglioramento graduale a partire dal pomeriggio. Giornata stabile anche sabato, mentre domenica, attenzione, questo peggioramento legato all'ingresso di un impulso perturbato di matrice atlantica porterà fenomeni diffusi. Per tutti i dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Che c'è?

0: Ha detto la gricia, ho sentito.
1: No, ma che gricia? Ma
0: ha detto, ha parlato di gricia.
1: Ma quale gricia? Giornata... L'hai sognata stanotte la gricia?
0: Ha detto, è una giornata da gricia.
1: Siamo ai confini con la terra di Romagna, vuoi che qui faccia la gricia? Cioè, magari due strozzapreti pasticciati non sono male a colazione, no?
0: Beh, vabbè, cosa significa? Allora, scusa, anche, sì, anche il tiramisù.
1: Dillo, cioè, con beh, il tiramisù è più neutro. No, diciamo, rispetto, vabbè,
0: sarà nato da qualche parte,
1: non si sa se lo stanno litigando fra
0: il Sant'Anorè, per esempio,
1: è una delle cose, scusate con tutto rispetto di chi lo calma, a me fa cagarissimo, no, il Sant'Anorè.
0: Ma non si dice,
1: non perché sia cattivo, proprio a me non mi piacciono i bignè ripieni poi di panna, cioè,
0: sì, la... sì, ma infatti c'è questa mista, questa combustione, perché una combustione tra, esatto, panna
1: cioccolato,
0: no no, non c'è la cioccolata, è panna, crema e zabaglione,
1: ecco, appunto,
0: cioè, una cosa proprio,
1: lasciamo perdere,
0: dopo vediamo, va, la ricetta.

0: mangio troppa cioccolata e dopo diventa un po' la sagra del brufolo, no?
1: Esatto. Che bello,
0: mangio,
1: però.
0: Che bello, sì, che è bello, stato bello ritrovare.
1: È come quando ti vogliono far smettere di mangiare la Nutella, ti dicono che sta 3 minuti in bocca e 10 anni.
0: Prendi 7 chili?
1: 10 anni nel gluteo. Eh?
0: Ah, sì, beh, quello no.
1: Beh, quello è normale.
0: Quindi lì in gluteo diventa resident.
1: Esatto.
0: Ci prende la residenza.
1: Che non è male.
0: No, ecco, senti, la cosa fastidiosa è che quando non ti accontenti di un cucchiaino e prendi il cucchiaio da brodo, se non il mestolo, e poi ti viene quella leggera irritazione sulla punta della lingua, perché naturalmente un po' arroscia, come si dice.
1: Il mestolo non lo potevo usare solo perché non passava, c'entrava nel barattolo, ma se no
0: ci vuole, esatto. Io so, forse vedi, sarebbe un esperimento da fare nel barattolo, quello da 3 kg o da 5 kg, forse lì va.
1: Sì, sì, lì entra.
0: Lì col mestolo da minestra.
1: Lì entra, sì, sì, questo proprio. Io andavo dentro con i biscotti direttamente.

0: Cesare Cremonini Maggese, siete con i maggiolini.
1: I maggiolini del mattino. Adesso che non abbiamo ancora i punti neri. Però va bene.
0: Quelli è meglio che non li vedano nessuno, perché ogni tanto c'è qualcuno che si fissa sui punti neri e te li vuole, no, togliere. Quindi è una cosa veramente.
1: Sì, sono i maniaci del punto nero, quelli che proprio partono con i due pollicioni.
0: Che li vedono sul naso.
1: Ah, una cosa brutta. Va bene, allora, attenzione, perché sono stati. Uno ha investito dei soldi. Per modificare l'auto.
0: Ah, ok.
1: E ha detto: mi piace questa cosa, voglio modificare l'auto.
0: In che quindi... senso l'ha modificata? Dai, l'ha trasformata più che
1: sì,
0: modificata.
1: L'ha modificata. Dove ha preso i soldi?
0: Dove l'ha preso i soldi?
1: Ha preso i soldi vendendo i testicoli. Vabbè, giuro.
0: Chi se l'è magnati?
1: Ma non cioè, se li è magnati.
0: No.
1: Non lo so, li ha donati in beneficenza, insomma.
0: Ma tu dici, potrebbe essere stato ceduta anche per un trapianto.
1: Può essere che sia. Comunque gli ha venduti.
0: Però comprare quella roba lì a scatola chiusa, cosa viene fuori da lì? Qual è la genetica, intendo?
1: Microfono chiuso, te lo spiego. Aspetta.

0: Sì, alle 7:24 minuti su Radio San Marino, buongiorno.
1: Anatrema.
0: Cos'è?
2: Allora, Buckingham Palace torna a tremare perché questa volta la notizia pare sia confermata. Meghan Markle è pronta e sta lavorando alla sua autobiografia che coinvolgerà anche naturalmente i membri della famiglia reale.
0: Che
2: barba, quindi...
0: che noia, cioè... Voglio questo, dire, no?
2: Pare che il titolo sia.
0: Se andate da uno psicologo, continuate a scrivere libri. Se andate da uno psicologo, almeno fate pace. Oltre che con il cervello, anche fra di voi. Perché...
2: C'è una piccola differenza: dallo psicologo i soldi li lasci, quei libri magari li
0: diciamo
2: porti a casa.
0: Diciamo che Meghan Markle non è una che muore di fame, ecco.
2: No, vabbè, trova anche il tempo di scrivere libri, quindi voglio dire.
0: Può andare a spendere 50 euro a seduta? No, anzi 55.
2: Cioè, tutte le volte che si siede
0: un po'.
2: Tutte le volte che si siede 50 euro.
0: Costa caro, Non è che uno che deve sentire le tue rogne.
2: Addirittura.
0: Deve darti anche qualche dritta, lo fa gratis.
2: Ah no?
0: No.
2: Pensavo che lo facesse per il bene dell'umanità.
0: Sì, sì, io saluto la folta schiera degli psicologi, quanto da fare ci avreste. Tanto, ma tanto.

0: Tempo di New Play, adesso le novità sono protagoniste al 30° minuto di ogni ora, sono i futuri successi di domani che ovviamente fanno bella mostra di sé in questo spazio naturalmente.
1: Esatto, ma siccome sono i successi di domani noi ve li facciamo sentire oggi, vuol dire che siamo in anticipo, capito?
0: Sì, non si capisce su cosa, ma
1: vabbè. New Play, protagonista Saif con Buona Domenica su Radio San Marino.

0: domenica.
1: Safe con buona domenica, siete su Radio Summer.
2: Sì. Va bene, allora oggi vi diamo la ricetta
1: per cosa?
2: Della frittatona con i...
1: Pensavo per le benzodiazepine, perché qui ce n'è bisogno.
2: Sono veramente...
1: Ariete.
2: Basta, e che? Dai, su, diamo un tocco di serietà. Adesso dobbiamo guardare le stelle per Bacco.
1: Diamo un tocco di serietà.
2: Allora, Ariete, ritroviamo il bandolo della matassa, districando tutti quei fili intrecciati uno per uno. Mani e mente devono ritrovare armonia muovendosi in sincronia.
1: Toro, si apre uno spiraglio tangibile, qualcosa può finalmente prendere forma se non date ascolto alla luna che oggi vi rende un po' troppo incerti.
2: Eccoci qua. Gemelli, la luna in acquario regala ottimismo e felicità in casa e con le persone care. I nostri sforzi sono riconosciuti. È un giorno di vittoria e di meritato successo.
1: Cancro, saper osservare senza reagire subito ci pone un passo avanti. Decidete con calma, non perché dovete farlo, ma perché scegliete insomma di farlo.
2: Vabbè, chiaro.
1: Si capisce, qui proprio...
2: Leone, nonostante la quadratura del sole, Marte in Ariete ci dona coraggio per sfruttare l'occasione. La luna in opposizione non intacca minimamente la nostra vitalità.
1: La Vergine, i trigoni del sole di Mercurio mantengono alta la capacità di analisi. Siamo bravi a creare soluzioni per destreggiarci fra lavoro e vita privata.
2: E siamo alla Bilancia, il cielo ci annuncia una giornata di scosse salutari, una vera e propria liberazione. Urano in trigono assicura che il ribaltone sarà costruttivo e non distruttivo.
1: Lo Scorpione, la luna in acquario può generare qualche equivoco nel comunicare per stemperare la tensione, dedicate mezz'ora a riorganizzare la vostra agenda.
2: Sagittario, l'azione di Marte in Ariete va usata per districarci con intelligenza strategica dalle piccole beghe.
1: Scusa,
2: sapendo
1: che
2: cosa
1: segno è? sapendo che?
2: Sapendo cosa trascurare per focalizzarci solo sull'essenziale.
1: Capricorno, riuscite a trovare una certa armonia fra i diversi impegni, fate quel passo in più per concludere un compito che vi trascinate oramai da tempo.
2: Acquario, il trigono di Urano ci offre la chiave per superare la stasi, prospettando un nuovo rinnovamento. La luna in congiunzione ci aiuta a onorare il nostro sentire.
1: E siamo ai Pesci, siete la vostra priorità oggi, proteggete la vostra quiete e affidatevi alla vostra capacità di giudizio prima di eseguire ciecamente certi insomma, no, consigli esterni.
2: Bene, e dalle cornacchie alla compilation il passo è breve praticamente. Alex Warren con Fever Dream
1: e Nicola Fabi con Capelli.
2: Si comincia però da Diodato con Fai Rumore, era il 2020.

0: Lega delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Si parte il 9 maggio.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Cambia di stagione? Cambia di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Da Blackjack. Tanti pensieri speciali per festeggiare la mamma.
4: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
5: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
6: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
7: Siamo arrivati alle 7:51 minuti, siete su Radio San Marino, è venerdì 8 maggio. Ok,
8: bravo.
7: E c'è il momento del nostro viaggio che facciamo attraverso gli anni con la musica che ha fatto da colonna sonora la nostra vita.
8: Certamente, il nostro viaggio ha come meta il 1979. Troviamo Pino Daniele con Iso Pazzo.
9: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Siete su Radio San Marino, Pino Daniele con Nieso Pazzo, 1979, in quella che è la nostra collection.
1: Delle Matin.
0: Già.
1: Delle Matin. Mm. Allora, diamo una pennellata di scienza a questa, questa cosa.
0: Che pior pennello.
1: Pia il pennello. Bisogna...
0: Ecco il pennello, te.
1: Allora, un gruppo di scienziati ha studiato la nascita dell'uomo.
0: Mm.
1: Quindi l'uovo, l'uomo,
0: l'uomo
1: con la M. Allora, l'uomo è un deuterostoma. Va bene? Deuterostoma. Mm. Cosa vuol dire? Significa che quando l'uomo, l'essere umano, si sviluppa all'interno dell'utero, tu sai che abbiamo diverse aperture verso l'esterno, no? C'è la bocca, le orecchie, il naso, no? Ma la prima che si forma nell'uomo, cioè proprio tu vuoi vivere nella tua ignoranza. Tu vuoi stare nella tua ignoranza. Titolo di studio, licenza di pesca. Vabbè, normale.
0: Quella ce l'hai tu.
1: No, voglio dire, allora, il primo pertugio che si forma è l'ano, si può dire?
0: Sì, certo, si chiama, ha un nome, non è che... No?
1: L'ano. Quindi tu immagini che nei primi momenti di vita c'è, c'è solo quello.
0: Ah, sei un sedere vivente.
1: Sì, esatto.
0: E quindi, come vedi, sono venuti anche a darti una spolverata,
1: voglio dire,
0: a toglierti un po' di vecchio di dosso.
1: Sì.
0: Dai,
1: basta. Questa è la pennellata di scienza che rende.
0: In che la
1: rende giustizia?
0: Prende, cosa? Rende al diavolo le medicine.
1: Sì, però
0: e chi le prende mi sembra la chiusura migliore, no?
1: Sì, no, va bene. Va bene,
0: no.
1: Comunque, esatto. Comunque è il pertugio per la supposta,
0: ancora,
1: quello che si
0: ancora,
1: forma.
0: E non avevano capito, lo sai, guarda.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Sono le 8 passate da un minuto.
0: Radio San Marino. Dall'edicola. I titoli dei giornali di oggi.
3: Venerdì 8 maggio, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'Edicola. Diamo uno sguardo allora ai principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo da quelli sammarinesi, da Repubblica.sm, che titola Caregiver e famiglie. Avanti la riforma tra nuove tutele, formazione e più sostegni sociali. Commissione quarta, un'alternativa più strutturata e riconosciuta rispetto all'assistenza tradizionale delle badanti. E ancora processo Banca CIS, il dibattimento entra nel vivo. E sicurezza energetica e innovazione green, il titano rafforza l'asse strategico con Baku. E poi donna investita sulle strisce a Dogana, trasportata in ospedale. E ancora maggioranza, associazione UE, responsabilità e rispetto del percorso europeo. L'informazione di San Marino, diritti violati, preso in carico dalla CEDU anche il caso Simoncini Ter. In centropagina la fotonotizia titolata UE opposizioni, fallimento di maggioranza e governo, la replica no a speculazioni, sullo sfondo l'affare bulgaro. In taglio basso ripreso il processo della cosiddetta Galassia CIS sull'associazione delinquere. Ancora sicurezza energetica e innovazione green, il titano rafforza l'asse strategico con Baku. Serenissima sera titola in centropagina associazione UE fumata grigia, si apre la partita politica. In taglio alto lavori allo stradone finiti e messo in sicurezza. E poi ancora comunità abitative, la risposta alla crisi della casa entra nella pianificazione. San Marino Fixing oggi titola il triennio 2023-2026 si conferma in crescita, confronto tra i dati dei primi trimestri, aumentano imprese, dipendenti, forze di lavoro, frontalieri, il tasso di disoccupazione in senso stretto. Ancora San Marino dal Corriere Romagna. Riconoscimento del caregiver familiare, avanti tutta con il progetto di legge, saranno previste tutele pensionistiche e contributive oltre a nuove misure per conciliare lavoro e famiglia. Il segretario Canti è una figura fondamentale. Poi ancora San Marino e Regione, accordo fatto AFIS, adesso aspettiamo i fatti. Frenata sull'accordo UE, la politica e i ferri corti, ancora stradone, rinnovato l'asfalto, lavori ultimati in tempi rapidi. E sulle orme di San Francesco, domani c'è il pellegrinaggio. Il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, il rapporto della povertà, la Caritas 90.000 accessi, questo è un tuffo al cuore. Il vescovo Anselmi, non abbandoniamo le persone fragili. In centropagina Ponte Tiberio, la fotonotizia, restauro al via Rimini, ecco l'impalcatura. In taglio alto Sant'Arcangelo, travolse 68enne, rischia il processo, chiesto il rinvio a giudizio per omicidio stradale, donna al volante investì, uccise Rosalba Beiletti lo scorso 8 novembre sulle strisce pedonali. In taglio basso, minaccia ai familiari di Graziana Emanuele, chiesto il rinvio a giudizio per stalking e lesioni aggravate. Siamo a Rimini, per il nonno paterno sono responsabili della morte del nipotino. Corriere Romagna ancora, l'edizione di Forlì e Cesena. Andiamo proprio a Cesena, cantiere Montefiore 2, affiora il passato remoto. In centropagina una fotonotizia sempre riguardante Cesena, nuova mensa al battesimo. In taglio alto Forlì, via Cervese, incontro per la sicurezza, il comitato territoriale quartiere 5 ha incontrato la provincia. In taglio basso mercato saraceno, droga in slipper e giseno, arrestati, coppia nascondeva eroina e cocaina negli indumenti intimi. L'edizione di di Ravenna, Faenza, Lugo, Imola, titola: morì nel canale a 17 anni, comune condannato, il tribunale, mancavano le barriere, l'amministrazione di Cervia dovrà risarcire i parenti del giovane. In centro pagina la fotonotizia: offshore, il passaggio del gigante. In taglio alto, caccia ai complici dei rapinatori, colpo all'ESP, il capo della mobile. Dopo il doppio arresto, le attività d'indagine sono ancora aperte. In taglio basso, Faenza, omicidio colposo, 4 mesi a 2 medici, la terapia post-operatoria somministrata all'84enne sarebbe stata inadeguata. Continuiamo con il resto del Carlino, che oggi titola: Garlasco, indagini chiuse, la procura è stato Sempio. Verso il processo per delitto di Chiara Poggi, per il delitto di Chiara Poggi, il fratello della vittima polemizza con i carabinieri, sollecitata dai PM la revisione del procedimento con la sospensione della pena per Alberto Stasi. In centro pagina la fotonotizia titolata: Papa Rubio, prove di dialogo, ma lavoriamo per la pace. E ancora caso Minetti, magistrati, niente irregolarità nell'adozione. E poi in taglio basso l'ex PM di Bologna che indagò sui Savi, falange armata dietro alla Uno Bianca, tra virgolette. E poi Giovanni Spinosa, mai creduto che abbiano agito da soli. E un'altra notizia che riguarda una mamma che scompare con i 2 figli, erano in vacanza in Friuli, ritrovata l'auto di famiglia. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport, che titola in prima pagina: giriamo. In Bulgaria parte un giro imperdibile. Vingegaard è favorito, vuole la tripla corona dopo il Tour e Vuelta. Pellizzari fa spirare l'Italia dopo 10 anni, oggi Milan per la corsa. E ancora, per quanto riguarda il calcio, doppia sfida alla Lazio, Lautaro Olimpico, si prende l'Inter per il gran finale, cala, non ce la fa. E ancora Milan, Juve, Champions, lo sprint di Rabiot per tenersi Allegri, Spalletti pensa a Vlahovic subito. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Io vi ringrazio per l'attenzione. Alle 11 c'è l'informazione su Radio San Marino, adesso ci sono le previsioni del tempo, poi tornano con voi i Convessi. Io vi auguro un bellissimo fine settimana.
4: Radio San Marino, meteo.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Parentesi stabile, non sempre soleggiata sull'Emilia Romagna, infatti la giornata di venerdì vedrà un contesto asciutto, ma non sempre con cieli sereni e con fasi soleggiate. Infatti soprattutto in mattinata la copertura nuvolosa sarà estesa, poi miglioramento graduale a partire dal pomeriggio. Giornata stabile anche sabato, mentre domenica, attenzione, questo peggioramento legato all'ingresso di un impulso perturbato di matrice atlantica porterà fenomeni diffusi. Per tutti i dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
7: Siete su Radio San Marino, 8 minuti, grazie ad Anna Gaspari, insieme a Roberto Bagazzoli, l'appuntamento con i Convessi.
8: Ci sarei anch'io, volendo.
7: Chi sei tu?
8: Cioè, non so.
7: Chi sei?
8: Che volevo vuoi? Chiedere una cosa.
7: Cosa fai qui? Chi ti ha fatto entrare?
8: Scusa un attimo, saluto il mio pubblico.
7: E chi ti ha fatto, scusa, ferma tutto.
8: Cosa?
7: Chi ti ha fatto entrare a te qui?
8: Veramente sono entrato prima io.
7: Vuoi andare via? Ciao.
8: No, veramente capito? Sono entrato prima io, perché okay. Mentre tu eri là che facevi colazioncina, hai capito? E stavi a masticare.
7: Tu sei una
8: stavi
7: persona
8: a masticare
7: brutta.
8: La briochina.
7: Sei pessimo, sei livoroso, sei.
8: Non sono livoroso, sono affamato, perché te mangi o no, hai
7: certo,
8: capito? E allora.

0: Marco Mengoni, ma stasera? Bella domanda, ma stasera?
1: Ma stasera, chissà. Intanto cerchiamo di arrivarci.
0: Vivi. Senti, io volevo sottolineare una cosa, no? Che riguarda domenica. Domenica sarà la festa della mamma, in realtà lo è oggi, ma
1: sì,
0: vabbè, adesso non apriamo un simposio su questo. 3.900 le piazze italiane torneranno a riempirsi dell'azalea della ricerca.
1: Importante.
0: Ricordiamo che l'azalea della ricerca sarà in vendita nel weekend anche nella Repubblica di San Marino, nella galleria della Cassa di Risparmio in città. Con 18 euro si compra questa piantina che naturalmente sostiene quella che è la ricerca per il tumore al seno. 175.600 sono le diagnosi di cancro tra le donne ogni anno, e questa è una riflessione davvero decisamente molto importante. Quindi ecco, se domenica siete a spasso, passate nella piazza della vostra città e o comunque a zaleadellaricerca.it per avere tutte le informazioni.
1: Questo è molto
0: stato bravo?
1: Bravissimo, questo è molto importante. La prevenzione è importantissima.
0: Noi ecco, teniamo e sosteniamo la prevenzione sia per le malattie ma anche per i convessi.
1: Dovete prevenire i convessi la mattina, quindi cercate di fare qualcosa, e lì non ci sono erbacce che servono Noi possiamo darvi solo un po' di ortica.
0: Esatto.
1: Comprate la piantina dell'ortica per preservare i convessi.

0: Siete su Radio SMRN avec les Converse.
1: Avec le Converse. Allora, adesso vi diamo un consiglio prezioso. Se state per diventare genitori, cercate di essere d'accordo sul nome. Perché spesso e volentieri la mamma vuole dare un nome e il papà ne vuole dare un altro.
0: A casa mia è successa una disputa così su mio fratello.
1: Perfetto. Allora, di solito va a finire che la spunta la donna.
0: La mamma, la mamma. Sì,
1: però chi va a denunciare la nascita del fanciullo o la fanciulla è sempre il padre. Allora, è successo a Torino, per esempio, la mamma la voleva chiamare assolutamente Daphne. Il padre, mentre andava in...
0: Si è sbagliato.
1: No, non si ricordava il nome. Se lo cadeva da, diceva un nome... Nafta.
0: No!
1: Come non si ricordava. Nafta, la chiamata
0: al
1: Nafta,
0: posto di Daphne, perfetto.
1: Lei la voleva chiamare Daphne, ma lui non si ricordava.
0: Sappi che ci sono situazioni ben peggiori, perché il padre di una mia amica ha chiamato lei e sua sorella con lo stesso nome.
1: E non si ricordava qual era la prima.
0: Si chiamano tutte e due Emilia, si differenziano dalla data di nascita, solo che poi la madre, siccome non ci raccapezzava più niente, a una la chiamava Silvana e all'altra la chiamava Orietta.
1: Faceva prima una chiamarla Levante e l'altra Ponente.
0: All'anagrafe sono tuttora tutte e due Emilia. Mio padre e mia madre hanno litigato per il nome, perché mio fratello, per mio padre, si doveva chiamare Carlo, per mia madre Giancarlo. Lo hanno registrato all'anagrafe, ti lascio immaginare come cosa, come
1: Piercarlo.
0: Giancarlo,
1: Giancarlo.
0: Ma quando negli anni 60 andavano di moda gli annunci di nascita, mio padre fece scrivere G.Carlo.
1: G.Carlo.
0: Sì, esatto.
1: Quindi lui si chiama, sulla carta di identità ha detto G.Carlo.
0: No, mio fratello si chiama Giancarlo, per esteso, però insomma G.Carlo.
1: Ma si firma Giancarlo o G.Carlo?
0: Non lo so, guarda.
1: Non ne hai visto una firma?
0: Non ho mai indagato sui suoi fatti personali.
1: È male, fascisti.
0: Noi ci abbiamo l'unica cosa, gli atti notarili, no, li firma per esteso. Quindi
1: G.Carlo.
0: Esatto. E che vuoi fare?
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E la

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi. San Marino
4: Classic. Siete su Radio San Marino, sono le 8:35 minuti ed è tempo di assaggiare ancora un'altra delle nostre. No, non si magna, comunque, no.
5: Vabbè.
4: È così una metafora, l'assaggio della musica in questo caso, e concentrandoci perfettamente di una novità.
5: Va bene, neanche un prosecchino,
4: no,
5: niente. Achille Lauro torna, nuovo singolo per lui, Comuni Immortali, questa settimana New Play a Radio San Marino.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e fidelity TPU.
2: Per sì. tutti i clienti fino al 20 maggio acquista una mini rosa al prezzo di 8,90 euro. Parte del ricavato delle vendite verrà devoluto all'Associazione Oncologica Sammarinese per i clienti Fidelity Più. Set spugna Caleffi composto da ospite 45x55 cm più asciugamano 50x100, 100x100 cotone vari colori, 6,50 euro.
1: Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Titancop compri bene e spendi smart. Ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta.
2: Titancop e la tua spesa sicura sempre, a dogana anche la domenica.
1: All'interno della nostra compilation Lady Gaga e Dirty con Runaway.
2: Ritroveremo anche, per esempio, fra poco Zucchero.
1: Si parte da Eros Ramazzotti, Quanto amore sei.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
2: Momento che dedichiamo adesso alle nostre collection. Una canzone che di tempo sulle spalle ne ha, e ne ha parecchio, ma fra le altre cose ha un suono che è rimasto sempre molto molto attuale, anche perché il gruppo è veramente storico, direi.
3: Fantastico, quando parliamo dei Bee Gees, che tornano con You Should Be Dancing.
4: Rivivi insieme a noi le

0: VG's, le 8:57 minuti, va là che è arrivato il momento di andare. Yeah! Grazie!
1: Perfetto.
0: Grazie, adesso ho due giorni di riposo.
1: Il famoso disco varicocele, ci risentiamo lunedì alle 6 qua su Radio San Marino.
0: Lunedì alle 6.
1: Lunedì alle 6.
0: Te l'ha detto, no?
1: No?
0: Io torno domani pomeriggio alle 5.
1: Se torni domani pomeriggio alle 5.
0: Ciao.
1: Vabbè, ciao.
0: Ciao.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Parentesi stabile, non sempre soleggiata sull'Emilia Romagna, infatti la giornata di venerdì vedrà un contesto asciutto, ma non sempre con cieli sereni e con fasi soleggiate. Infatti soprattutto in mattinata la copertura nuvolosa sarà estesa, poi miglioramento graduale a partire dal pomeriggio. Giornata stabile anche sabato, mentre domenica, attenzione, questo peggioramento legato all'ingresso di un impulso perturbato di matrice atlantica porterà fenomeni diffusi. Per tutti i dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: era San Marino Super Hits,
1: i successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi,
1: rimani con noi. Super Hits, Super Hits.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
3: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: Cerco Wow!

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Buongiorno, buongiorno, felice venerdì 8 maggio a tutti su Radio San Marino. Sono le 9:30 del mattino, io sono la vostra Katia e vi do il benvenuto ufficiale nel nostro quartier generale, la casa indiscussa di quelli del bicchiere mezzo pieno. Il nostro patto lo conoscete a memoria, qui si può arrivare in qualsiasi stato, assonnati, stressati, arrabbiati, in perenne ritardo, ma la garanzia assoluta è che a mezzogiorno ne usciremo in qualche modo migliorati. Anzi, oggi è una giornata davvero speciale perché è la festa della mamma e

una verità stupenda che ci accompagnerà per tutta questa nostra mattinata insieme. 335 104 1027 è il nostro numero WhatsApp, qui potete mandarmi i vostri messaggi audio vocali se volete far sentire anche la vostra voce. E allora noi siamo prontissimi per iniziare subito alla grande. Si parte con Biagio Antonacci, questa è You and Me.

Biagio Antonacci, You and Me su Radio San Marino ad aprire questa nostra mattinata insieme, tu ed io, una connessione speciale e profonda che poi in fondo, ragazzi, è la base di ogni rapporto autentico. E come vi dicevo poco fa nel nostro spazio di apertura, oggi siamo qui a celebrare la festa della mamma, ma voglio fare una cosa molto particolare. Siccome facciamo parte orgogliosamente del club del bicchiere mezzo pieno e ci piace guardare le cose da angolazioni diverse, oggi voglio con voi prendere questa parola madre e allargarne immensamente i confini, perché siamo abituati a pensare alla maternità quasi esclusivamente nel suo senso biologico, al dare alla luce e crescere un bambino. Eppure se ci fermiamo a riflettere con il cuore aperto, l'energia materna è qualcosa di molto più grande, potente, universale. Diciamo che è un'attitudine dell'anima che appartiene a chiunque, a prescindere dal genere o dall'età, a chiunque abbia la meravigliosa capacità di generare, di nutrire, di far crescere qualcosa che prima non c'era. E quindi essere madri significa dare vita a un progetto in cui crediamo tantissimo. Pensate, che ne so, quell'idea fantastica che vi frullava nella testa da mesi, magari l'apertura di un piccolo negozio, la scrittura di un libro, anche solamente la creazione di un bellissimo giardino fiorito sul vostro balcone. Ecco, è proprio quel momento lì, quando prendete quell'idea al grezzo e poi la difendete con i denti, magari anche dallo scetticismo di chi vi sta intorno, e quindi ci perdete il sonno la notte per sistemarne i dettagli, e andate lì, la nutrite fin tanto che non diventa abbastanza forte da reggersi sulle sue gambe e camminare da sola nel mondo. Ecco, in quel momento, ve lo dico, voi state esercitando la più pura, coraggiosa e rivoluzionaria forma di maternità. Quindi siete letteralmente le madri delle vostre visioni. E quindi, in un mondo che troppo spesso ci spinge a distruggere, a criticare, a essere cinici, magari troppo veloci, ecco, scegliere di accudire una bella azione è già un trionfo di luce, secondo me. Quindi prendersi cura di un'amicizia che magari sta attraversando un momento particolare, oppure, come vi dicevo, semplicemente coltivare con ostinazione un talento nascosto, ecco, tutto questo significa in qualche modo generare vita. E quindi la maternità che cos'è in fondo? La capacità di guardare qualcosa di minuscolo e fragile e dirgli: non ti preoccupare, ci pensi.

Penso io a farti diventare grande, quindi oggi in questa festa così speciale in cui facciamo gli auguri a tutte le mamme, a quelle che magari lo stanno per diventare a breve, non solo quindi le facciamo alle donne che stringono i figli tra le braccia, ma a tutte le persone che poi con infinita pazienza stanno crescendo un'idea, un'azione positiva per cambiare il proprio pezzetto di mondo. Quindi festeggiate la vostra capacità di creare. E a proposito di capolavori, qui arrivano anche Rihanna con Imitation of Life.

Ed eccoci arrivati allo spazio dedicato alla primissima novità discografica che ci ascoltiamo qui insieme, una voce femminile inconfondibile, calda, avvolgente, che torna a farci

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: Ed ora la musica ci porta a viaggiare dritti verso la fine degli anni 70, un brano monumentale che mescola sapientemente romanticismo e ribellione, scritto e cantato da una vera e propria icona, una poetessa del rock che ha rivoluzionato per sempre la scena musicale mondiale. Sto parlando di Patti Smith e la sua Frederick.
1: Rivivi insieme a noi

pezzi da collection che come sapete arrivano sempre alla fine di ogni ora qui su Radio San Marino, e adesso invece anche un tocco, beh, sempre comunque amore anche questo, visto che oggi è anche la festa della mamma. Arriva Tommaso Paradiso con I Romantici.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: L'appuntamento è dal 9 maggio. Le 10 in punto. Allora, abbiamo appena superato il primo

essere mezzo pieno. Vi ho fatto una promessa chiara all'inizio: non ci interessa con quali pensieri siete arrivati qui, la nostra missione è comunque ribaltare un po' la nostra giornata e farci arrivare a mezzogiorno con magari una nuova leggerezza. Quindi lasciamo i problemi fuori dalla porta, qui c'è tanta bella musica, anzi la prima che arriva è proprio lei, Annalisa, con Canzone estiva.

ci sono anche i Kin con This Is The Last Time nella nostra playlist di questo venerdì mattina su Radio San Marino, venerdì 8 maggio, festa della mamma, anzi prima abbiamo parlato dell'essere madri in senso allargato, quindi madre di idee, di progetti, ma adesso da fieri portabandiera del club del bicchiere mezzo pieno voglio assolutamente dedicare un pensiero alle nostre mamme classiche, quelle vere in carne ed ossa, i loro innegabili, assoluti e secondo me scientificamente inspiegabili superpoteri quotidiani, perché ammettiamolo una volta per tutte, le mamme sono delle entità quasi sovrannaturali perché sfidano costantemente le leggi della fisica e della logica domestica. Diciamo che il primo superpotere indiscusso è senza dubbio la vista a raggi X. Ora vi do un'immagine, voi siete lì a casa, avete perso, che ne so, le chiavi o il portafoglio, le avete cercati dappertutto, in tutti i cassetti, avete rovistato ovunque, ribaltato casa, siete lì lì per arrendervi all'idea che questi oggetti siano

sentite in un'altra dimensione, poi sentite lei che fa un respiro profondo e vi dice: e se vengo lì e lo trovo io? E poi magicamente, tempo 5 minuti, ecco, lei ha già risolto tutto. Ma secondo me il superpotere più bello, quello che poi si sposa alla perfezione con la nostra filosofia ottimista e risolutrice, è sicuramente la capacità innata delle mamme di trasformare un disastro totale in una grande vittoria. Immaginate la giornata tipo in cui siete veramente tristi, giù di morale, qualcosa vi è andato storto, lei vi scrive un messaggino, voi rispondete con un grandissimo e bugiardo tutto ok, ma lei non solo capisce istantaneamente dalla punteggiatura che magari in quel momento non state benissimo, ma sa esattamente come rimettere in piedi il tutto, e quindi è capace magari di venire lì da voi, di aprire quel frigorifero desolatamente vuoto in cui sono rimasti solo, che ne so, mezzo limone, un uovo e un vaso di capperi, e nel giro di un quarto d'ora vi mette davanti un piatto degno di uno chef stellato, accompagnato dall'incantesimo, ecco, quello più antico del mondo: mangia che ti passa. E sapete qual è la magia vera? Che poi ti passa davvero. Ecco, quindi la loro forza non è tanto nell'essere perfette, perché le mamme perfette per fortuna non esistono, anzi la loro immensa forza sta in quell'amore incrollabile che ti rimette sempre in carreggiata. Diciamo che sono state le prime ad averci insegnato a guardare il bicchiere mezzo pieno, a sdrammatizzare le sbucciature sulle ginocchia e le delusioni che inevitabilmente tutti prima o poi magari incontriamo nella vita. Quindi oggi celebriamole assolutamente nel loro ruolo, nella loro missione e anche per tutto il bene che in fondo ci hanno fatto.

una canzone che vuole essere magari anche un invito per questa giornata di oggi. Life is Sweet, Fabi Silvestri Gazzè, sulla radio che senti, Radio San Marino. Allora, in questa mattinata, festa della mamma, ne approfittiamo ancora per fare gli auguri a tutte le mamme all'ascolto. Ma poco fa abbiamo parlato anche dell'importanza di far nascere e crescere i nostri progetti, e voglio fare con voi anche quest'altro passo questa mattina, forse il passo più importante in assoluto per chi come noi, diciamo, sceglie di vivere la propria quotidianità applicando con un po' di testardaggine la lente del bicchiere mezzo pieno. C'è una persona verso la quale troppo spesso dimentichiamo categoricamente di esercitare questa meravigliosa maternità, questa

questa cura e questa pazienza infinita, ossia noi stessi. Eh sì, perché noi siamo veramente i giudici più spietati e più severi delle nostre azioni, quindi se un amico magari sbaglia gli mettiamo subito una mano sulla spalla, lo rassicuriamo, gli diciamo che andrà tutto bene. Se sbagliamo noi, diciamo che ci mettiamo alla sbarra degli imputati e non ci perdoniamo mezza virgola. Ma provate a immaginare cosa succederebbe se iniziassimo veramente a trattarci con la stessa identica tenerezza con cui una madre tratta il proprio bambino che magari sta imparando ad andare in bicicletta. Cioè, se cadiamo e ci sbucciamo le ginocchia metaforiche, diciamo, della vita, non c'è bisogno di colpevolizzarci, anzi dobbiamo semplicemente magari imparare a dirci: hai fatto del tuo meglio, ora disinfettiamo la ferita e domani ci riproviamo con calma. Dai, proviamo a fare questo esercizio oggi, che secondo me male assolutamente non ci fa. Intanto c'è Harry Styles.

Beh, c'è il fatto che è venerdì e credo che tutti noi iniziamo a sentire quella dolcissima sensazione di libertà che si avvicina, ma attenzione perché il venerdì porta con sé anche una delle pressioni psicologiche più subdole della nostra società moderna, ossia l'ansia da prestazione del weekend. Cosa significa? Che se arriva a questo momento della settimana magari un po' esausti con le batterie che segnano l'1%, eppure appena mettiamo il naso fuori dall'ufficio, chiudiamo il computer, sentiamo il dovere morale di dover organizzare qualcosa di straordinario. Diciamo che sembra che se non passiamo il sabato magari a fare trekking in montagna, aperitivi mondani in centro, cene in posti super esclusivi o viaggi improvvisati, stiamo sprecando il nostro tempo. Oppure se un collega ci chiede cosa fai di bello questo weekend e noi rispondiamo assolutamente niente, sto sul divano, diciamo che ci sentiamo appunto in colpa, come se fossimo delle anime tristi. Ma noi che leggiamo la vita attraverso la lente del bicchiere mezzo pieno dobbiamo un po' ribaltare questa follia collettiva, cioè scegliere di non far niente è uno dei più grandi lussi, ragazzi, della vita contemporanea. Il weekend non deve essere per forza una to-do list estenuante, impegni sociali, finto divertimento obbligatorio. Cioè abbiamo anche il meraviglioso diritto di annoiarsi, di concedersi un sabato mattina in pigiama fino a mezzogiorno, leggere un libro senza guardare l'orologio, oppure semplicemente fissare il soffitto ascoltando della bella musica. E non è tempo perso, anzi secondo me è un atto rivoluzionario e di cura verso se stessi. E quindi questo fine settimana rivendicate con orgoglio il vostro diritto a fare il minimo indispensabile, se è quello che vi serve per stare bene. Perché no? Dai, ricaricatevi un po'.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Ed ora nel nostro spazio novità qui c'è una collaborazione davvero esclusiva che unisce uno dei maestri indiscussi del rap italiano a un gigante assoluto del nostro cantautorato pop, un pezzo che è pura carica vitale, un inno a rimboccarsi le maniche e a non fermarsi assolutamente mai davanti agli ostacoli. E allora dai, noi abbiamo tutto il tempo per prenderci questa energia positiva. Frankie Energy MC, Jovanotti, pedala e batteria. Ascolta.

0: fretta.
1: Ed è proprio vero, lo diceva sempre anche mia nonna. Hai voluto la bicicletta, adesso pedala. E noi facciamo una bella pedalata veloce, perché qui ne abbiamo tre tutte di fila in arrivo. Samurai J con Ossessione, poi Push di Lenny Kravitz ad aprire gli Oasis con Little by Little, la nostra compilation.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: Collection fine anni 90, un brano dal fascino ipnotico internazionale cantato da una voce calda, sensuale, inconfondibile, quella di Angan, arriva con noi qui Snow on the Sahara nella nostra mattinata qui insieme.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

con la sua Snow on the Sahara, neve sul Sahara, riemersa direttamente dai nostri cassetti magici della collection. E questo titolo, secondo me, è la metafora perfetta per la vita, no? Qualcosa di apparentemente impossibile, totalmente fuori programma, che accade e stravolge ogni schema. E questo mi porta, diciamo, ad un altro pensiero nella nostra mattinata insieme, cioè tutti noi ci svegliamo al mattino avendo in testa magari un piano preciso, abbiamo la nostra scaletta mentale, sappiamo a che ora faremo colazione, che riunione avremo alle 10, cosa mangeremo a pranzo, insomma abbiamo l'illusione di poter controllare tutto, e poi inevitabilmente arriva il granello di sabbia, che ne so, la gomma dell'auto bucata, il treno in ritardo, il caffè versato sulla camicia bianca, o comunque, che ne so, un imprevisto di lavoro che in qualche modo ribalta la scrivania. E la nostra prima naturalissima reazione è o la rabbia o il panico, e magari ci diciamo: ecco, giornata rovinata, è un disastro. Ma se c'è una lezione sacra, secondo me, che dobbiamo veramente ricordarci noi della tribù del bicchiere mezzo pieno, è proprio questa: che le nevicate nel Sahara, cioè quegli imprevisti che mandano all'aria i nostri piani millimetrici, molto spesso sono in realtà dei regali travestiti da seccatura. Cioè, quante volte quel treno perso ci ha permesso di incrociare lo sguardo e di fare due chiacchiere con una persona interessantissima, oppure un appuntamento saltato all'ultimo minuto ci ha regalato improvvisamente 2 ore libere che magari non ci saremmo mai presi. Ecco, quando la vita devia dal copione che magari avevamo scritto noi, non è che ci sta punendo, magari ci sta semplicemente facendo prendere la strada panoramica, quindi sta rompendo un po' la nostra routine per farci scoprire che esiste davvero un modo diverso per fare le cose. Quindi la flessibilità è il più grande superpotere che possiamo allenare, quindi al prossimo piccolo contrattempo, dai, non arrabbiatevi, fate quel respiro profondo, sorridete, chiedetevi: chissà quale sorpresa mi nasconde questo cambio di programma.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, la linea va alla redazione per le notizie.
2: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno a tutti e bentrovati da Andrea Mularoni. Partiamo dalla politica. Prosegue in Commissione Sanità l'esame della riforma della legge sulla famiglia, tra misure a sostegno della genitorialità e scontro politico sull'utilizzo dell'ICE per assegni e contributi familiari. Al centro del dibattito il bonus bebè da 1000 euro proposto dal governo per ogni figlio nato o adottato dal 2026. Respinte le richieste di aumentare i contributi avanzate da Domani, Mutus Liberi e quelle di Repubblica Futura per aiuti su pannolini e latte artificiale. Approvato invece il bonus da 50 euro mensili per donne solo in gravidanza e nuclei monogenitoriali. Via libera anche le riduzioni delle rette per asili nido e refezione scolastica. Rimaniamo in tema. Azerbaigian e San Marino rafforzano la collaborazione strategica sul fronte energetico. In missione istituzionale a Baku, i segretari di Stato alle Finanze e al Lavoro, Marco Gatti e Alessandro Bevitori, hanno incontrato il ministro dell'Energia Azero e i vertici di Socar. Al centro dei colloqui sicurezza degli approvvigionamenti, diversificazione delle fonti e integrazione di San Marino nei nuovi corridoi europei dell'energia verde. Discussi anche progetti di innovazione tecnologica e possibili forniture dirette per rafforzare la resilienza dell'economia sammarinese. Torniamo in territorio per parlare di economia. Colombini Group, proprietario del marchio Febal Casa, è vicina all'acquisizione di Snaidero, storica azienda friulana specializzata nelle cucine. Dopo la conclusione delle due diligence, l'ingresso nel capitale sarebbe previsto entro l'estate. L'operazione punta al rilancio industriale del marchio di Maiano, che negli ultimi anni ha attraversato una fase difficile tra calo dei ricavi e ammortizzatori sociali. Ci spostiamo a Venezia. Domani l'inaugurazione ufficiale della 61esima Biennale d'Arte, mentre fremono gli ultimi preparativi per l'apertura dei vari padiglioni. Alle ore 11 la presentazione di Quello Italiano, dove sarà presente anche il segretario alla Cultura, Teodoro Lonfernini, che nel pomeriggio, al padiglione San Marino, accoglierà i capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Un'edizione della Biennale che apre fra le polemiche. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sarà infatti assente all'inaugurazione, ma andrà in visita al padiglione Italia. Chiudiamo con lo sport. Parte oggi la 109esima edizione del Giro d'Italia, con la grande partenza da Nesbar, in Bulgaria, affacciata sul Mar Nero. La prima tappa, lunga 147 km fino a Burgas, è adatta ai velocisti e potrebbe assegnare la prima maglia rosa in volata. Tra i favoriti di giornata c'è l'italiano Jonathan Smilan. La corsa resterà in Bulgaria per le prime tre tappe. In totale saranno 21 tappe fino al gran finale di Roma del 31 maggio. E per ora dalla redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinoretv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
0: Radio San Marino. Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Parentesi stabile, non sempre soleggiata sull'Emilia Romagna, infatti la giornata di venerdì vedrà un contesto asciutto ma non sempre con cieli sereni e con fasi soleggiate. Infatti soprattutto in mattinata la copertura nuvolosa sarà estesa, poi miglioramento graduale a partire dal pomeriggio. Giornata stabile anche sabato, mentre domenica, attenzione, questo peggioramento legato all'ingresso di un impulso perturbato di matrice atlantica porterà fenomeni diffusi. Per tutti i dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.

Questa insieme ci siamo appena lasciati alle spalle l'appuntamento con l'informazione e il meteo. Questa è Radio San Marino, io sono Katia e questo è anche il nostro quartier generale del bicchiere mezzo pieno, anzi ve l'avevo promesso alle 9:30, lo ribadisco adesso che ci avviciniamo al traguardo. L'obiettivo è arrivare a mezzogiorno più leggeri, più carichi, dai, con una prospettiva decisamente migliore sulle cose che dovete fare, quindi ovunque voi siate rimanete con noi, la bella musica non manca, anzi arrivano Emma ed Arcomi con Vacci Piano.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

Madame Marrakesh insieme con Volevo capire. E volevo capire una frase che, se ci pensate bene, è la vera colonna sonora magari di alcune notti insonni. Cioè, noi esseri umani diciamo che abbiamo una mente programmata per cercare un senso logico in ogni cosa, cioè vogliamo capire perché quella situazione magari non è decollata, vogliamo capire perché quell'amicizia si è improvvisamente raffreddata, oppure vogliamo disperatamente capire perché le persone a volte si comportano in modi che ci feriscono. Diciamo che siamo convinti che trovare la spiegazione, quindi trovare il famoso perché, ci darà finalmente la pace, e per questo motivo passiamo ore, giorni, a volte mesi, a chi non è capitato, ad analizzare magari i dettagli al microscopio, cercando di unire i puntini che in realtà non combaciano. Ma la verità, che è tanto scomoda quanto immensamente liberatoria, è che non tutto nella vita si può capire, e soprattutto non tutto si deve capire, e quindi diciamo che di questa cosa se ne può fare una consapevolezza potentissima, perché la fissazione di dover comprendere tutto è un po' una trappola del nostro bisogno di controllo. Arriva un momento in cui in realtà l'atto più coraggioso e salutare che possiamo fare è semplicemente alzare le mani, fare un bel respiro e dire: oh, non lo so, non capisco perché sia andata così, ma bella lì, va bene lo stesso. Quindi rinunciare a capire non significa in questo caso arrendersi, significa proprio fare spazio, significa smettere magari di sprecare le nostre migliori energie mentali cercando di decifrare un passato che tanto non ci serve più a niente, e iniziare invece ad investire proprio per costruire il nostro su quello che succede proprio adesso. Quindi dai, quando smettiamo di sbattere la testa contro il muro dei perché, improvvisamente ci togliamo un grossissimo macigno dalle spalle, diventiamo più leggeri, più fluidi, e diamo alla vita anche il permesso di andare avanti. E quindi diciamola così, la vera pace interiore non è che arriva quando abbiamo tutte le risposte, ma veramente quando impariamo a convivere serenamente anche con quelle domandine lì, quelle lasciate in sospeso. Quindi perdonatevi per non avere la sfera di cristallo e godetevi anche, dai, quella libertà che ne deriva. E a proposito di godersi il momento, The Asteroids Galaxy Tour, The Golden Age. I wish-

Paradiso con i romantici su Radio San Marino nel nostro venerdì 8 maggio. Essere romantici è una parola che oggi purtroppo è stata un po' banalizzata, ridotta all'immaginario dei cioccolatini, delle cene a lume di candela, del film strappalacrime. Però ecco, se togliamo un po' questa patina superficiale, chi sono i veri romantici nel mondo moderno? Perché viviamo nella società del tutto e subito, no? Nella cultura dell'usa e getta, se un elettrodomestico si rompe lo buttiamo e ne compriamo uno nuovo con un click, se una situazione diventa difficile insomma si prende e si va via, se un rapporto umano incontra un ostacolo, una frizione, molto spesso succede di non affrontare fino in fondo la cosa. E in questo scenario diciamo che il vero romantico è un autentico rivoluzionario, cioè il romantico oggi è colui o colei che crede ancora nell'immenso valore della manutenzione, cioè è la persona che davanti ad una crepa non è che butta via l'oggetto o la persona, ma prende la colla e cerca anche di ripararlo con pazienza. In Giappone esiste, ne abbiamo forse parlato in passato, una meravigliosa arte chiamata kintsugi, no? Che consiste proprio nel riparare la ceramica rotta usando dell'oro per saldare i frammenti. Quindi questo oggetto che è

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi

0: dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Guardalo in televisione. Il weekend della Serie C e della Serie D. I protagonisti in campo e fuori. Le vittorie, le sconfitte, le immagini, le parole. Sono cose di calcio. Tutti i lunedì alle 21 su San Marino RTV. Rivedilo su RTV Play quando vuoi.
3: Ben ritrovati su Radio San Marino da Mirko Zanni e ben arrivati all'appuntamento con la nostra intervista. Siamo già in pieno clima Eurovision Song Contest 2026 che si terrà a Vienna. Già domani ci saranno i primi collegamenti e soprattutto martedì, giovedì e sabato sono le tre serate con la prima semifinale, la seconda semifinale e la finalissima di sabato. Lo sapete che a rappresentare San Marino ci sarà Zenit con Boy George, Superstar si chiama la canzone. Noi riascoltiamo l'intervista che abbiamo fatto pochi giorni fa con Zenit, che ci parla proprio di questa sua bellissima esperienza. Era carica come una molla prima di partire per Vienna, adesso è là, sta facendo le prove e di tanto in tanto la sentiamo anche o tra nei notiziari o nelle nostre interviste. Comunque è carichissima e siamo sicuri che porterà San Marino molto molto in alto. Risentiamo quindi Zenit che parla della sua canzone Superstar con Boy George, ma intanto la musica di Radio San Marino parte da Biagio Antonacci con la sua You and Me. Si parte!

0: Diamoci del tu.
1: Diamoci del tu.
0: Diamoci del tu.
2: Bentornati a Diamoci del tu da Mirko Zani. Oggi si parla di musica perché ci stiamo avvicinando a grandi passi alla 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest 2026 che si terrà a Vienna e voi sapete perfettamente che la rappresentante di San Marino sarà Senit che oggi è qui con noi. Ciao.
3: Buongiorno, come stai?
2: Io sto bene, finalmente. Tu come stai?
3: Bene, sto bene.
2: Perché dovete sapere che ci siamo incrociati un
3: ovunque,
2: sacco di volte.
3: Esatto, ma non c'è mai stato modo, esatto. Mi hanno sempre rapita.
2: Mi hanno sempre
3: portato via da te.
2: Ecco.
3: Sempre.
2: Adesso finalmente
3: siamo soli.
2: Ma sto prendendo la mia rivincita. Grande trionfo al San Marino Song Contest con Superstar, canzone che ti vede in coppia con Boy George.
3: Vero.
2: E a questo punto faccio il ficcanaso. Com'è nata l'idea di cantare con Boy George?
3: Ma è nata prima dell'idea di partecipare al contest e poi di vincerlo, grazie poi alla votazione. È nata prima perché io sono sempre stata molto curiosa, a me sono sempre piaciute le collaborazioni, così come 5 anni fa ho partecipato sempre per San Marino all'Eurovision con Floraida, questo noto rapper. Quest'anno avevo voglia, visto il ritorno, oppure come dicono in molti, il mood nostalgico degli anni Ottanta, di coinvolgere qualcuno che fosse di quei tempi, che detta fra di noi musicalmente sono stati gli 80 e i 90 gli anni migliori, secondo me. E quindi con il mio produttore del momento, che si chiama Thomas, mentre eravamo in studio a cantare, a scrivere queste canzoni, questa canzone, ho detto: ma perché non proviamo a coinvolgere un cantante? Mi ha detto: ma chi hai in mente? Dico: perché non Boy George? Dico: Boy George, sei impazzita? Dico: ma perché non provarci? Quindi mi sono messa lì, ho scritto una bella mail al manager e dopo qualche settimana mi ha risposto, gli ho mandato il brano è piaciuto, mi ha chiamato George chiedendomi qual era il mio segno zodiacale. È un pazzo criminale, sì, davvero
2: bellissimo.
3: E il brano gli è piaciuto, ha chiesto appunto di fare delle migliorie, anzi in verità ha chiesto subito di fare il remix, però ho detto: no, aspetta, usciamo con la versione originale poi vediamo, perché lui all'inizio non voleva cantare, voleva soltanto produrlo e remixarlo. E poi quando gli ho chiesto: ma sarebbe carino poter provare a partecipare all'Eurovision, la canzone è forte, il progetto è interessante, tu sei un'icona mondiale e chi meglio di te a Eurovision può rappresentare, così anche attraverso questo momento storico, un senso di libertà, di espressione, tu che sei stato pioniere, no, in anni non sospetti. Lui mi ha detto: perché no? E mi ha chiesto se era legale poter partecipare per un paese che non fosse appunto UK, perché lui è inglese. Dico: assolutamente sì, considera che io sono italiana. E da qua è nata l'idea di partecipare al contest. Quindi Superstar è nata prima, idealmente con Boy George, idealmente volevamo uscire come hit. E poi invece abbiamo deciso di, anzi l'ho trascinato in questa avventura attraverso San Marino Song Contest, che però mi aveva già detto che non sarebbe stato disponibile perché era in tour. Infatti, se ti ricordi, c'è stato questo LED wall con la grafica, con l'intelligenza artificiale, mentre invece a Vienna ci sarà. Infatti, come ti dicevo prima fuori onda, arriverà la settimana prossima per fare le prime prove, poi ovviamente le registrazioni e i vari show, fino ovviamente alla semifinale del 12.
2: Cosa le dici se adesso invece ascoltiamo Superstar?
3: Ascoltiamola.
2: La vuoi annunciare tu?
3: Vai, a Radio San Marino, Senit dedica Superstar.

0: Zenit, per te questa è la quarta partecipazione all'Eurovision Song Contest?
1: È ufficialmente la terza.
0: Okay.
1: E poi il 2020 è stato cancellato. Quindi, però sì, diciamo che è la quarta.
0: Però la cosa straordinaria che traspare parlando con te è l'entusiasmo che...
1: No, io ho una fame, ho una voglia, un desiderio di continuare a, come dire, a esibirmi, a cantare, a fare, perché Eurovision è davvero una bella famiglia. Anzi, San Marino è una bella famiglia che mi ha concesso e permesso di partecipare a questo grande evento, ed è buffo perché se lo racconto non è abbastanza credibile, perché si respira un'aria, un entusiasmo davvero molto bello. Sembra di chiudersi dentro una bolla, cioè il mondo esterno, quello brutto e cattivo, è fuori, mentre a Eurovision viviamo una favola, cioè non ci sono problemi né di cultura né di razza né di lingua né di musica,
0: non
1: perché poi veramente
0: barriere.
1: Non esistono barriere, sì, poi sì. È ovvio che la politica poi entra sempre purtroppo in gioco per mille interessi, quindi ci sono questi mille dibattiti, Israele, Ucraina, però io non lo so, forse perché sono un animo felice, a me piace viverla in maniera molto disillusa, mi piace pensare che posso parlare col moldavo di cultura, di cibo, con la Romania, così come l'Italia, Salda Vinci e la sua Napoli, quindi non so, la vivo sempre molto con grande entusiasmo.
0: Poi se lo fai con questo entusiasmo che è contagioso, direi che è una cosa che ti riesce anche molto facile. Io sono convinto che da queste esperienze si torni indietro comunque sempre arricchiti.
1: Sempre.
0: Di che cosa si torna arricchiti? Qual è la cosa più bella che ti porti dentro di tutte le esperienze che hai fatto all'Eurovision?
1: Ma io sono una persona alla quale piace tantissimo ascoltare, mi piace tantissimo curiosare, ma non in maniera pettegola o gossipara, mi piace proprio sentire dall'altra parte che cosa la persona prova, sente, e quindi in maniera anche molto probabilmente pura mi arricchisco anche delle storie di altre persone. E tu pensa che questa cosa, se viene esplosa per 40 paesi, io torno a casa che sono piena, sono un pieno cosmico. Tra l'altro mi piace anche custodirle e trattenerle certe cose, motivo per il quale, adesso magari divago un pochino, abbiamo deciso anche di lavorare su questo Pop Road, che è questo programma che partirà su Rai Play, anche sulla TV di San Marino, e racconta le esperienze di persone che hanno partecipato a Eurovision attraverso le proprie culture, tradizioni. E quindi ho girato, compresa San Marino, ho girato più o meno tutta l'Europa, perché mi sono accorta che caratterialmente mi piace, ma credo che questa cosa si noti tanto anche quando sono sul palco, cioè che si crea questo magnetismo tra me e il pubblico, ma che in verità viene dato da voi, viene dato dal pubblico, viene dato dal fan. E quindi è uno scambio davvero energetico stupendo. Quindi torno a casa piena, ma di tante cose, non solo di un'esperienza.
0: Ma secondo me anche perché parte dalla bella persona che sei, al di là del mestiere che fai.
1: Grazie.
0: Tu lo sai che noi qui naturalmente faremo tutti il tifo per te.
1: Ma assolutamente, nonostante non si possa votare, però continuate a fare il tifo per me. Sperando di portare di nuovo la Repubblica in finale, cercherò, guarda, di dare tutta me stessa. Poi i giochi sono già fatti, poi sappiamo che molte cose non sono controllate, quindi farò di tutto e di più per portare almeno in finale San Marino, poi vediamo con calma che cosa succederà.
0: La cosa sicura è che ci metteremo il cuore, tutti. Tu per prima.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie a Zenit.
1: Grazie.
2: Diamoci del tu.
0: Non mi stancherò mai di dirlo, ho avuto la fortuna di avvicinarlo e di conoscerlo, persona veramente straordinaria. Stiamo parlando di Achille Lauro, che questa settimana è tra le nostre new play, tra le nostre novità, le canzoni che noi consideriamo i sicuri successi di domani, che ci accompagnano poi durante le nostre giornate e che ritroviamo a scalare le posizioni all'interno della nostra classifica ufficiale, la Top 50. Achille Lauro, new play, Comuni Immortali.

0: fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Da Blackjack tanti pensieri speciali per festeggiare la mamma.
5: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06.
6: Siete pronti adesso a fare un viaggio nel tempo? Si torna al 1990, anno incredibile per una marea di avvenimenti anche legati incredibilmente allo sport. Bene, nel 1990 Francesco Bacini pubblica una di quelle canzoni che rimangono nella storia della musica e nella sua storia personale. Qua Quando Collection.
7: Rivivi insieme a noi le

basso fatto con la voce è bellissimo, mi piace da impazzire. 1990, protagonista della nostra collection, Francesco Bacini con la sua Qua Qua Quando. Siamo arrivati anche al momento dei saluti, vi lascio con Irol che porterà avanti il pomeriggio, anzi aprirà le porte del pomeriggio, dove ritroveremo anche Marco Corona con la sua community e stabiliamo un contatto. Per quanto mi riguarda, io vi ringrazio di essere rimasti con noi fino a questo punto, vi aspetto domani pomeriggio nel weekend di Radio San Marino, si parte subito dopo la Top 50 con Brunello Golini, ci siamo noi dalle 15 alle 16.30 per ascoltare un po' di musica e per fare due chiacchiere nell'attesa poi che arrivi l'altro convesso Roberto Bagazzoli. Da Mirko Zanni è tutto, grazie della compagnia, vi aspetto domani pomeriggio sempre qui sulla vostra radio, Radio San Marino. I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something deep inside.

0: sempre soleggiata sull'Emilia Romagna, infatti la giornata di venerdì vedrà un contesto asciutto, ma non sempre con cieli sereni e con fasi soleggiate. Infatti soprattutto in mattinata la copertura nuvolosa sarà estesa, poi miglioramento graduale a partire dal pomeriggio. Giornata stabile anche sabato, mentre domenica, attenzione, questo peggioramento legato all'ingresso di un impulso perturbato di matrice atlantica porterà fenomeni diffusi. Per tutti i dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Ma buongiornissimo da Hirol, le ore 13 e un minuto scattate in questo momento, in questo venerdì 8 maggio. Saluto, abbraccio virtualmente tutti gli ascoltatori sintonizzati sui 102.7 che ci sta ascoltando tramite DAB o il sito sanmarinoretv.sm. Facciamo gli auguri, come spesso insomma siamo abituati a iniziare: Andrea Barzagli, Vincenzo De Luca, Enrique Iglesias, Vittorio Sgarbi, Capra, Tananai, ecco, questi sono i ragazzi, i ragazzoni in alcuni casi, che compiono gli anni oggi. Più tardi, tra l'altro, parleremo ancora di più di Tananai, perché tra i papabili prossimi giudici a X Factor. Intanto abbiamo tantissime cose da mettere sotto nella diretta di oggi. Questa notte sono usciti tantissimi progetti nuovi, ma poi parleremo anche di mondiale di calcio. È stata siglata la canzone che insomma farà da sfondo ai mondiali, e c'è Shakira come protagonista, X Factor come vi accennavo, e tanto altro. Ma ripartiamo carichi con Runaway, Lady Gaga, Doechii.

0: sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Parentesi stabile, non

Cesare Cremonini, le tue parole fanno male, questo pezzone del 2005 di Cesare, tra l'altro 21 anni dopo vediamo un Cesare Cremonini ritornato nel prime. Parte il 31 maggio da Gorizia all'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta al suo Cremonini Live 2026, poi doppia tappa al Circo Massimo di Roma 6-7 giugno e con la prima data già segnalata sold out, e Milano il 10 giugno all'ippodromo SNAI La Maura, poi c'è anche Imola il 13 giugno all'autodromo Enzo e Dino Ferrari. Chiuderà il tutto il 17 giugno a Firenze alla Visarno Arena. Tantissimi, ma veramente centinaia di migliaia di biglietti già venduti per il tour di Cesare Cremonini che, come dicevo, grazie a questo suo progetto del 2025 è tornato nel prime, la mettiamo così. Tra poco parleremo anche di Paul McCartney e Ringo Starr che sono tornati insieme con un brano molto nostalgico, Home to Us, e poi accenderemo qualcosa anche riguardo Shakira, che ha scritto la canzone ufficiale dei mondiali di quest'anno, e passeremo anche alla giuria di X Factor che sicuramente avrà qualche ritocco dato che Achille Lauro si concentrerà anche lui sui live e sui tanti sold out che si trova davanti. Si parla già di un eventuale Tananai, un eventuale Irama, insomma anche un Gali. Vedremo. Intanto tra pochissimo racconteremo anche più da vicino le novità uscite questa notte, però ci sono i Bausa ora con Magnetic, ce li gustiamo qua sulla radio che senti.

Mika, Good Guys, 2015 sulla radio che senti. A proposito di giurati di X Factor, ecco, Mika c'entrava molto, però noi invece parliamo di mondiali, ma soprattutto di Shakira, che torna ufficialmente in clima mondiale, appunto dopo aver segnato l'immaginario del calcio con Waka Waka del 2010. Ve la ricordate? Io ce l'ho ancora lì, infilata da qualche parte nel cervello. Intanto la pop star colombiana ha anticipato il nuovo brano di questi mondiali 2026 e si chiama Dai Dai. Non so perché questo titolo in italiano, comunque c'è la collaborazione di Burna Boy e uscirà il 14 maggio. Intanto è uscito il teaser che arriva direttamente dal Maracanã di Rio de Janeiro, luogo simbolo del calcio mondiale, e arriva pochi giorni dopo il maxi concerto di Shakira Copacabana davanti a 2 milioni di persone. Prima cercavo di immaginarmi Shakira con gli assessori del comune di Rio, tipo chissà se verrà gente questa sera. 2 milioni di persone. E intanto cresce l'attesa anche per questo mondiale, appunto, che inizierà l'11 giugno, si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada e per la prima volta con 48 squadre. Finale 19 luglio nella zona di New York, New Jersey, e quindi diciamo che il conto alla rovescia è partito e il calcio avrà la sua colonna sonora anche quest'anno. Shakira è pronta a riprendersi i mondiali. Ora teniamo quel clima latino, sudamericano, perché? Perché arriva Samurai J, che per carità è italiano, il pezzo in italiano, ma è l'unico che a Sanremo quest'anno ha portato un po' quella vibe, lo ammettiamo, infatti è il brano che sta andando di più. Ossessione, Samurai J, sulla radio che senti, c'è il vostro E-Roll.

0: me when I come.
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come.
2: Manu ciao, bong bong, 1998, me la stavo ballando qua intanto che andava in onda, perché io sono un innamorato di Manu Chao e tra l'altro uno dei grandi rimpianti del 2025 di non averlo potuto vedere live qua vicino alle nostre parti, era Santa Sofia. Non so se qualche ascoltatore è riuscito ad andare al suo concerto dell'anno scorso. Manu Chao nella Bassa Romagna, One Love. E tornando a noi invece, X Factor è lì, servito su un piatto, perché si cerca questo nuovo giurato. Dopo Achille Lauro c'è il Totonomi. Ci sono questi tre profili forti, Tananai, Irama e Gali. Il punto non è solo chi occuperà la sedia lasciata da Lauro, ma che tipo di giudice vuole costruire il programma. Irama sarebbe il nome più solido, conosce il mondo dei talent, viene dalla TV, Amici, e quindi insomma sa quello di cui si sta parlando. Tananai potrebbe essere empatia, ironia, leggerezza, il suo ultimo posto a Sanremo, ma poi una carriera che è spiccata verso l'alto. Gali invece sarebbe la scelta più sorprendente, forse la più contemporanea, meno legato ai talent, ma capace di portare uno sguardo sull'identità, immaginario, linguaggio e cultura urban. Sarebbe probabilmente il nome più rischioso, ma anche quello che porterebbe davvero gli equilibri in spostamento. Vediamo cosa sceglieranno, intanto vi aggiorneremo. Ora Loco Loco, questa bellissima canzone, Gord e René Zonneveld.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Da Blackjack, tanti pensieri speciali per festeggiare la mamma.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Momento New Play sulla radio che senti. Abbiamo detto ieri che sarebbe uscita questa canzone, Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani. Introduce anche il ritorno sulle scene live con questo tour estivo e si intreccia anche con la celebrazione dei 10 anni trascorsi da Eternamente Ora. E allora ci ascoltiamo Francesco Gabbani in questa nuova fase. Per quanto riguarda la sua musica, c'è Summer Funk e soprattutto un tour estivo che sta per partire.
6: Ascolti i successi

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa.

cosa, ci sono più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 20 maggio acquista una mini rosa al prezzo di 8,90 euro. Parte del ricavato della vendita verrà devoluto all'Associazione Oncologica San Marinese. Per i clienti Fidelity Più, set spugna Caleffi composto da ospite 45x55 cm più asciugamano 50%, 100% cotone, vari colori, 6,50 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre. A Dogana, anche la domenica. 3 brani non stop con la nostra compilation MR Comi, Vacci Piano, Eminem e Rihanna, The Monster. Si parte con Will Smith, Miami. A tra pochissimo.

0: di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario nella nostra Repubblica. In questo caso Borgo Divino in tour. Vino, cibo e musica si incontrano nel centro storico di San Marino. Il tutto avverrà il 22 maggio e quindi è una rassegna gastronomica, enogastronomica itinerante, e farà tappa per la seconda volta qua a San Marino. Borgo ospite internazionale dell'associazione I Borghi Più Belli d'Italia. Venerdì 22 maggio, sabato 23, anche domenica 24, per un intero weekend di degustazioni con tantissime etichette locali come Brugneto, Tessano, Sterpeto, Biancale, Roncale. Ad accompagnare le degustazioni sarà presente anche un'area gastronomica, piatti tipici locali, altre prelibatezze, e ci saranno anche performance musicali dal vivo. Venerdì 22 maggio si parte alle 18, si finisce alle 23, sabato dalle 12 alle 22 e domenica 24 maggio dalle 12 alle 21. Ci vediamo a Borgo Divino in tour il 22 maggio a San Marino.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
3: New Play. Saif, buona domenica.

Dalla New Play alla Collection, facciamo un salto indietro nel tempo, come insomma verso la fine di ogni ora. In questo caso andiamo nel 1985, c'è una canzone dei Simple Minds, Don't You Forget About Me, una canzone appunto del gruppo scozzese che insomma fu, diciamo, la più famosa del gruppo. Li ascoltiamo. Rivivi insieme a noi le

abbiamo appena fatto un salto dentro una di quelle canzoni che non hanno bisogno di presentazioni, Don't You Forget About Me dei Simple Minds, il 1985 sulla radio che senti nella nostra collection, questa colonna sonora di The Breakfast Club, praticamente un monumento pop degli anni 80. Ci scrivono al 3355104127, finalmente settimana finita, io sono distrutta ma va bene lo stesso, e poi ci dicono anche che la serie 883 merita tantissimo, ne abbiamo parlato prima. Ora, prima di passare all'ultima mezz'ora insieme, abbiamo un romantico che spesso e volentieri canta anche sotto il sole di Riccione. Esatto, sto parlando proprio di lui, Tommaso Paradiso. È uscito il suo album in contemporanea alla partecipazione a Sanremo, Casa Paradiso. Ci ascoltiamo l'estratto, appunto, I Romantici. 3355104127 per i vostri messaggi scritti o vocali, e tra pochissimo arriva anche la nostra redazione con le news.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Sulla radio che senti le ore 15, spazio alla nostra redazione.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buon pomeriggio da Filippo Mariotti. Con 10 voti favorevoli e 4 astensioni, la Commissione Sanità ha concluso l'esame del progetto di legge sulla famiglia, respinti tutti gli emendamenti delle opposizioni su maternità, servizi e sostegno economico alle famiglie. Approvato anche un ordine del giorno su tutela e servizio minori dell'IS per rafforzarne il coordinamento. Le opposizioni giudicano il testo insufficiente e poco coraggioso. Non sarebbe mai stata in pericolo di vita la donna investita ieri pomeriggio sulle strisce pedonali lungo la superstrada vicino al confine di Dogana. Dopo il trasferimento agli infermi di Rimini, gli accertamenti hanno evidenziato un trauma contusivo all'addome senza danni agli organi interni. La donna è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. L'incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo la superstrada sammarinese. La cronaca. Denunciato a Rimini un giovane tunisino accusato di essersi finto minorenne per ottenere i benefici previsti per i minori stranieri non accompagnati. Secondo la questura avrebbe usato false generalità sin dal suo arrivo clandestino in Italia.

0: circa 3 anni fa, inserito in strutture di accoglienza tra Liguria e Rimini, avrebbe causato spese per circa 50.000 euro. È accusato di false attestazioni sull'identità personale e truffa aggravata ai danni dello Stato. La pagina estera. Dopo l'incontro in Vaticano con Papa Leone XIV, il segretario di Stato americano Marco Rubio oggi è a Palazzo Chigi per un vertice con Giorgia Meloni, preceduto da un bilaterale con il ministro Tajani. Il titolare della Farnesina ha ribadito l'importanza del legame transatlantico. Intanto cresce la tensione in Iran. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con raid contro obiettivi militari. Infine lo sport, con il calcio sammarinese, perché con l'eliminazione dei playoff di campionato per mano del Domagnano si conclude la seconda esperienza alla Folgore di Oscar Lasagni. La società ha comunicato l'interruzione dopo 3 stagioni del rapporto professionale con l'allenatore, già sulla panchina giallo-rossonera dal 2017 al 2019. Gli aggiornamenti, come sempre, sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social.
1: Ringraziamo la nostra redazione con Filippo per le news in questo venerdì 8 maggio, da poco scattate le ore 15. Tanti auguri ad Andrea Barzaglia, Vincenzo De Luca, Enrico Iglesias, a Vittorio Sgarbi, Capra e anche a Tananai. Gabriele Corsi commenterà l'Eurovision Song Contest insieme a Elettra Lamborghini, è intervenuto anche sulle polemiche legate alla partecipazione di Israele. Tra poco magari facciamo anche un gancio con il nostro Filo. Ci stai, Filo?
2: Ah, sono qua.
1: Perfetto. E noi avremo Anna Gaspari e Gigi Restivo. Comunque siamo molto carichi anche dei collegamenti con Vienna nei prossimi giorni. Ora, dito nella piaga, che fastidio. Radio.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sheryl Crow, If It Makes You Happy, il 1996 sulla radio che senti. Ho tenuto il nostro Filippo ostaggio.
1: Oh, che bello.
0: Ecco.
1: Volentierissimo, Irol.
0: Direttamente dalla redazione con le news a spiegarci anche un pochino qualcosa in più riguardo questa Eurovision che si avvicina. Abbiamo detto che ci sarà Corsi insieme alla Lamborghini.
1: Ah, Lamborghini.
0: Lamborghini che tu hai avuto modo di conoscere bene al San Marino Song Contest.
1: Detta così, non voglio avere meriti che non ho e che non voglio millantare niente. No, l'ho intervistata insieme ad altri colleghi ed è stata davvero molto disponibile e molto simpatica. C'è questo reel su Instagram che posso dire per una volta è diventato veramente virale, ecco. Perché ha promesso che alla prossima edizione, o almeno promesso, sì, ha promesso di farci almeno un pensierino per la prossima edizione del San Marino Song Contest, perché si era trovata particolarmente bene. Poi gli hanno fatto chiaramente la domanda sui festini bilaterali
0: qua a San Marino.
1: Gli ho fatto presente che San Marino è una zona particolarmente calma, ecco, dove c'è molta tranquillità e per lei era un plus, insomma, e quindi ha detto che ci avrebbe fatto assolutamente un pensiero e speriamo, perché no?
0: Speriamo, lei ama l'accento romagnolo, abbiamo notato.
1: Sì, no? Esatto, mi ha confuso un po' con quello riminese, ma ci sta, lei è di Bologna, quindi insomma, visto che eravamo comunque con un accento della Romagna Sud, mettiamola così.
0: Bene, bene, sarebbe comunque secondo me una operazione bellissima quella di portare Elettra all'Eurovision Song Contest. Grazie Filo, naturalmente noi ci terremo in costante aggiorno riguardo queste giornate, l'Eurovision è alle porte.
1: Siamo qua, dobbiamo aspettare il 12, prima semifinale.
0: Benissimo, grazie Filo, buon continuo.
1: A te Ilo, ciao a tutti.
0: Ciao.

Nominato anche ai Grammy il ragazzo, Da Somber con il suo potenziale al nostro Saif, perché c'è la New Play. Allora è uscito questo santissimo nuovo album di Saif, artista ligure, arriva da Genova, è arrivato secondo a Sanremo, l'anno scorso è stato anche qua a San Marino a fare il suo live. Salutiamo anche Dibla, tutta la sua band, trombe, archi e tanto altro. E c'è questo brano che è un estratto appunto da Santissimo, l'album che è uscito questa notte, dentro tantissimi featuring, e noi ripassiamo questa, no? È anche un modo per dare un buon weekend, si intitola Buona Domenica.

0: The Shape of You.
1: Ed Sheeran, Shape of You, era 2017, è arrivato il momento dei saluti. Noi ci risentiamo domenica alle 19 col fuori format Republic, e poi da lunedì a venerdì prossimo sempre 13:00 e 15:30 è la nostra fascia oraria. Ne approfitto anche per ricordarvi che stasera in quel di San Marino nel centro storico, una bella serata con tutte le realtà di giovani e turni d'appa, l'associazione Il Macello. E non vi lascio mani vuote, a proposito dei pop rap c'è Milano Baby di Fabri Fibra featuring Joan Till. Vi ricordo anche che alle 16 arriva Stabiliamo un contatto con Marco Corona e dalle 17 Gigi Restivo. Buon pomeriggio, buona serata e buon weekend a tutti.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Da Blackjack. Tanti pensieri speciali per festeggiare la mamma.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
5: Sarà che questa primavera ci sta facendo penare, alternando giornate graziose ad altre veramente pesanti, c'è voglia d'estate anche nella musica. E infatti proprio oggi mi arriva il buon Francesco Gabbani con questo brano sì leggero e ritmato, ma riesce sempre a comunicarci qualcosa. Ormai è il suo marchio di fabbrica, dentro c'è tutto, quella atmosfera tipica dei finestrini abbassati, la voglia di prendersi le cose un po' più allegramente. E allora Francesco Gabbani, Summer Funk.
6: Ascolta.

che è il titolo della canzone nuova di Francesco Gabbani che abbiamo sentito proprio oggi per la prima volta, è uscita proprio questo venerdì 8 di maggio a farci respirare un po' di estate col suo mix tra ironia e groove, che dicevo è ormai la sua pennellata dell'artista, e dentro ci mette di tutto, le sue chitarre funky e questa atmosfera veramente leggera di cui avevamo assolutamente bisogno. Lo sa anche Fabio che in questo momento finalmente sta per imbarcarsi tra virgolette verso casa, e con te tantissimi amici che ci seguono in questo momento dalla Romagna, grazie. 335 104 1027 e noi lo facciamo questo ringraziamento con tre canzoni senza interruzioni. Parte la compilation con Marrakesh Madame, Volevo Capire, Alfa Vai, e andiamo con Sister Sisters.

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
3: E vai allora per le tante iniziative che ci sono nel nostro territorio in questo weekend che sta per arrivare. Intanto vi segnalo che da oggi fino a domenica 10 c'è la San Marino Game Convention a Dogana. Se vi piacciono i giochi da tavolo, war games, ecco il posto giusto per passare qualche bella ora. Poi domani, ma anche domenica, c'è anche San Marino Green Festival che si tiene tra il Podere Lesignano e il Parco L'Aiala Serravalle, che è molto carino perché ci sono mostre, ci sarà mercatini e concerti direttamente nella natura, ovviamente davvero carina questa cosa. Se invece siete in vena di qualcosa di molto particolare, diciamo pure di spirituale, vi segnalo che domani mattina parte un pellegrinaggio, ecco, a piedi sulle orme di San Francesco verso San Leo.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: Alla fine degli anni 80, amici, c'erano canzoni che riuscivano a essere dance ma anche malinconiche allo stesso tempo. Sembra assurdo, ma è proprio così. Allora, questa è del 1989, sound elegantissimo, molto notturno ma anche europea, e direi che è perfetto sia per quell'epoca ma anche per un viaggio di oggi. Sydney Youngblood, Sit and Wait.
1: Rivivi insieme a noi le

0: L'ora giusta per tornare in redazione, le 19.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buonasera dalla redazione, Anna Sirotti con voi per il giornale radio. In primo piano i capitani reggenti Alice Mina, Vladimiro Selva alla Biennale di Venezia per l'inaugurazione del padiglione San Marino proprio in questi minuti, accompagnati dal segretario alla cultura Teodoro Lonfernini, che in mattinata ha visitato il padiglione Italia sottolineando il valore del dialogo e dello scambio nel nome dell'arte. Biennale segnata da tensioni al corteo pro-Palestina in protesta contro la presenza di Israele alla rassegna proprio nei pressi dell'arsenale. I manifestanti, circa 2000, hanno tentato di sfondare il cordone della polizia che li ha bloccati anche con l'uso di manganelli. A San Marino, Commissione Sanità che approva la riforma della legge sulla famiglia, 10 voti favorevoli, 4 astensioni. Durante il dibattito l'opposizione ha presentato emendamenti su maternità, servizi territoriali, tutele per autonomi, casa e potere d'acquisto delle famiglie, tutti respinti. Nelle dichiarazioni finali hanno scelto l'astensione giudicando la legge insufficiente per affrontare la crisi demografica e poco incisiva rispetto ai problemi concreti delle famiglie. La maggioranza invece ha difeso il testo sottolineando l'introduzione del caregiver familiare e nuove misure di sostegno alla genitorialità. In Italia dialogo franco tra alleati che difendono gli interessi nazionali, così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul vertice di questa mattina a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Diverse le questioni internazionali affrontate: la crisi in Medio Oriente, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, l'importanza dell'unità dell'Occidente. Non si è parlato del ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia minacciato dal presidente Trump, ma in ultima analisi, ha detto Rubio, la decisione spetta alla Casa Bianca. Cresce intanto la tensione nello stretto di Hormuz, dove gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro due petroliere vuote che cercavano di forzare il blocco contro l'Iran. Ira di Teheran, che parla di mosse militari sconsiderate. Andiamo a Bologna, si riapre la vicenda della banda della Uno Bianca. È arrivata la richiesta ufficiale da parte dei carabinieri all'ufficio legale della RAI per l'acquisizione del girato dell'intervista a Roberto Savi in onda martedì 5 maggio a Belve Crime. I PM di Bologna hanno intenzione di accelerare sulle indagini nell'individuazione di altri responsabili, che si concentrano in particolare su 3 episodi: l'eccidio di Castelmaggiore, la strage del Pilastro, la rapina all'armeria di via Volturno, su cui rimangono molti punti oscuri. Sport in chiusura, play-out del girone F di Serie D, tra cui Sora San Marino Calcio Chieti Recanatese, sono stati ufficialmente rinviati, previste per il 10 maggio. La Lega Dilettanti ha deciso di sospenderle per la vicenda giudiziaria che coinvolge il Chieti. La Procura federale ha fatto ricorso contro la sentenza che aveva punito il club solo con un'ammenda per ritardi nei pagamenti, senza penalizzazioni in classifica. È tutto per l'informazione su Radio San Marino. Buona serata a voi, vi lascio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana che parte all'insegna del bel tempo. Questo sabato il cielo si manterrà sereno in tutta l'Emilia Romagna, con ampie aperture e clima particolarmente mite, punte massime anche oltre i 25 gradi, valori vicini anche ai 27-28. Però attenzione, a fine giornata rapido avvicinamento di una nuova perturbazione, nella notte tornano già piogge diffuse e la domenica sarà con cielo nuvoloso.

0: un po' di vento e temperature in calo. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Bene, insomma, mi pare di capire che il sabato lo salviamo, domenica vabbè, ci accontentiamo tutto sommato. Buona serata, cominciamo fin da adesso però ad entrare nel mood del weekend in questo venerdì sera. Ciao da Gigi Restivo, c'è altro un'altra mezz'oretta da passare insieme all'insegna della musica di oggi, ma anche quella del passato che ha ancora molto da dirci. Ci avete fatto caso? Certe canzoni, insomma, anche se sono antiche, boom, quando le sentiamo ci portano subito a quando avevamo, per dire, che ne so, 15 anni. E insomma, la cosa è stata studiata scientificamente e il cervello c'entra. E fra poco cercheremo di capire qualcosa in più. Intanto, Alex Warren.

Beh, è veramente favolosa questa versione di Negramaro di Meraviglioso. E in effetti le canzoni storiche come queste non solo le ricordiamo, ma quando le sentiamo è proprio come tornarci dentro. E non è soltanto perché magari eravamo un po' più giovani forse, però c'è proprio una spiegazione. Allora, la scienza ci dice, perché mi sono un po' informato, perché questo fenomeno mi interessava, pare che tra i 13 e i 18 anni, ecco, in questo arco di tempo, il nostro cervello che fa? Registra tutto in maniera perfetta, soprattutto le emozioni. Evidentemente è talmente fresco il cervello che fa il suo lavoro, quindi anche la musica che sentivamo in quel periodo, per esempio quando eravamo adolescenti, un po' di tempo fa insomma, e poi ci resta praticamente incollata, ok? Ogni tanto ci attacchiamo un pezzo che si lega a qualcosa, che ne so, un'estate, una persona, un evento, una storia, ecco, anche solo un passaggio della nostra vita, se c'è quella canzone che sentivamo spesso e noi la attacchiamo, quindi quando la risentiamo quel pezzo, potrebbe essere anche quella di Negramaro di prima, andiamo a rivivere le stesse cose. In definitiva, insomma, in quegli anni la musica forse era più bella, non lo so, sicuramente ci faceva sentire parte di qualcosa, per quello che certe emozioni evidentemente non le perdiamo mai, però alla fine è come se una parte di noi, insomma, fosse rimasta lì in quelle cuffiette, in quella stanza. Chissà, sentendo le canzoni di oggi, quanti giovani fisseranno dei ricordi e magari fra 30 anni ricorderanno questa giornata, magari attraverso la nuova di Sabrina Carpenter.

perfetta per chi non vuole uscire stasera. Facciamo un giro di casa, passiamo dalla cucina al salotto, passando poi dalla camera a letto e via. Sabrina Carpenter su Radio San Marino. Intanto la musica cambia decisamente mood in questo momento e lo fa con Achille Lauro, con questo nuovo brano che è ancora molto cinematografico, se avete fatto caso, perché si vede veramente qualche scena di un film, immagini forti ma anche di fragilità, insomma è il suo stile, è quello che ce lo fa rendere subito riconoscibile. Dentro ci sono sempre le sue idee, sentirsi normali e straordinari allo stesso tempo, romanticismo e disincanto. Lui fa convivere tutto in maniera perfetta, anche in un titolo curioso, si chiama Comuni Immortali.

Bryan Adams l'abbiamo sempre definito come la faccia buona, educata del rock and roll, che sembra quasi un ossimoro, no? Però poi vai a ragionarci, scopri che è canadese. Vi ricordate di cosa parlavamo qualche minuto fa? Cioè che uno dei paesi più educati al mondo è proprio il Canada, dove si è gentili spontaneamente, senza essere affettati, che è una cosa un po' diversa. È proprio nell'essere rispettosi degli altri. Bryan Adams ha sempre avuto questa cifra, non si è mai parlato di lui in maniera controversa, niente, semplicemente però un grandissimo rocker e un grandissimo musicista. Allora 19:22, cari amici, vi dicevo che il weekend per molti incomincia oggi, approfittiamo sia di questa serata che di domani tutto dal punto di vista meteorologico, perché evidentemente saranno molto belle, ecco, e per domenica invece probabilmente dobbiamo fare dei piani diversi, forse indoor, ma ne parleremo. Musica su Radio San Marino, tutta italiana, con Tiziano Ferro, Cuore Rotto.

0: che l'ho scritta per...
1: L'ha scritta anche un po' per noi, Tiziano Ferro, Cuore Rotto. Invece la serata è sana e bella e brillante, quella che vi proponiamo, Intanto chi sta facendo l'aperitivo e facesse un brindisi anche un po' alla nostra salute e naturalmente a tutta quanta la vostra serata, che sia piacevole per tutti. E fra poco arriverà, a proposito di accompagnarvi bene, il nostro appuntamento con i Super Hits, le più belle dagli anni 90 fino ad oggi, una certezza senza interruzioni pubblicitarie. E poi dalle 20, altro appuntamento direi canonico per chi volesse chiudere in bellezza la settimana e in allegria, c'è un appuntamento con Marco Corona e stabiliamo un contatto. Contatto per ciò che mi riguarda è domani, no, ma domenica sì, intorno alle 13, grazie da Gigi Restivo. C'è una bellissima canzone di Lola Young, questa è Messi. Ciao.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco. FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Da Blackjack, tanti pensieri speciali per festeggiare la mamma.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: scusate l'interruzione, ma vi rubo pochi secondi per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un contatto, l'appuntamento con Marco Corona e Paolino Zanetti.
1: Dico
0: cosa?
1: La fai lunga.
0: Ma no, sono stato velocissimo. Stabiliamo un contatto.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda domani alle 9. Super Hits
1: San Marino. Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
2: L'appuntamento è dal 9 maggio.
3: È tornato.
1: Sì. Io Marco Corona, buona serata, in questo momento le 20.

0: passare, sai, dati una mossa, non aspettare, vai.
1: Ma veramente io stavo aspettando lui.
2: Voilà, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
1: Ciao Giacomo. Allora.
2: Probabilmente ricorderai di recente che ho nominato quello là.
1: Quale?
2: Che ha chiamato il figlio cappelletto in brodo perché era la cosa che amava di più al mondo.
1: Certo.
2: Ecco, allora ho pensato, beh, io non ho mai avuto figli miei, ma se avessi avuto un figlio, penso che l'avrei chiamato o Actarus o Golden. Non ci si scappa.
1: Allora, le tue passioni.
2: Mettiamo l'idea per un sondaggione per i nostri ragazzi della community.
1: Vai.
2: Come avreste chiamato i vostri figli se li aveste chiamati con la cosa che amate di più al mondo? Chi non ne ha,
1: chi non
2: facciamo
1: ne ha
2: un'ipotesi. Se mai aveste avuto un figlio, come l'avreste chiamato?
1: Sì.
2: Col nome della cosa che amate di più al mondo.
1: Ci
2: fate
1: sta.
2: Volare la fantasia.
1: Sì.
2: Per i maschietti, piccola postia, per i maschietti,
1: sì,
2: non si può chiamare le figlie femmine FI.
1: No.
2: Ecco,
1: quattro lettere.
2: Ecco. Evitiamo.
1: Evitiamo.
2: Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
1: A frappè.
3: Dai, ma no, non so.
1: Sì, questo è il sondaggione, quindi quello che vi chiediamo oggi, cioè se doveste scegliere in base alla vostra passione di dare il nome a un figlio o una figlia, come si chiamerebbe?
4: Manda anche tu un vocale al 335 104 1027.
1: Abbiamo già la prima risposta.
5: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
1: Ciao.
5: Allora, mio figlio si chiama Filippo.
1: Sì.
5: Ma se lo avessi chiamato quella cosa che amo di più al mondo, l'avrei chiamato Profiterol.
1: Come Profiterol?
5: Adesso però sono curiosa. Provo a chiamarlo.
1: Sì, vai.
5: Profiterol.
6: Mamma, dimmi.
5: La gioia in questa adolescenza,

0: Ben ritrovati su Radio San Marino, appena partito il sondaggione Oneone con Marco Corona e Paolino Zanetti. Tra l'altro è nato tutto da un precedente in cui vi chiedevamo di cambiare il vostro nome, di sceglierne un altro. Nella coda proprio della risposta di Giacomo c'era...
1: Sarebbe da fare come sondaggione, se tuo figlio l'avessi chiamato con la cosa che ami di più al mondo, come si chiamerebbe?
0: Ecco, ed è il sondaggio proprio di oggi. Insieme per un'ora, fino alle 17 in diretta, fino alle 21 nella versione Rewind. Abbiamo chi? Andrea?
2: Io condannerei la mia prossima prima figlia
0: sì.
2: a una denuncia penale e a una eterna derisione se la dico con? La cosa che amo di più al mondo.
0: Perché?
2: E sa come lei verrebbe fuori? La chiamerei Albimora oppure Coccalba o Moralba. Roba veramente che
0: la denuncia.
2: Bimba appena nata
0: sì.
2: prende l'intelletto e diventa subito un'avvocatessa che mi butto in carcere, cioè, una roba veramente fuori da ogni contesto,
0: dai.
2: Surreale.
0: Esatto.
3: Cos'hai bevuto?
0: Andrea, cos'hai bevuto?
2: Sono le marmellate che mangio a colazione, alla fine. pensate a quelle che amo di più al mondo. L'hai voluto tu. Ciao!
0: Ciao! Sì, in effetti l'abbiamo voluto noi di Radio San Marino, perché il sondaggione di oggi, vogliamo ricordare qual è il tema?
4: Ci sono, ciao Marco, contatto stabilito da Delia.
0: Ciao Delia.
4: Allora, se avessi avuto un figlio, come l'avrei chiamato? Una cosa che amo tanto al mondo, non di più, perché ce ne sono diverse, quindi ne ho scelto uno.
0: Quale?
4: L'avrei chiamato Gin Tonic.
0: Gin Tonic?
4: Non sono alcolista, però mi piace.
0: Gin Tonic.
4: Che poi dentro c'è anche il limone, quindi volendo mi piace tanto anche il limone, potrei averlo chiamato anche il limone, cioè capisci la difficoltà
0: certo.
4: mia dove sta.
0: Sì.
4: Dai, fai davvero, lo so bene.
0: Vabbè, dai.
5: Mamma mia che sondaggione, per fortuna Marco, che io ho avuto solo femmine.
0: Perché? Scusa? Perché?
5: Anche perché se avessi avuto un figlio maschio,
0: come l'avessi chiamato?
5: L'avrei dovuto chiamare cazzo.
0: No! Chiara!
5: Sarebbe tutto B!
0: No!
5: B. Ecco, mio figlio si chiamerebbe B!
0: No, vabbè, non stiamo bene.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
2: Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: La più bella musica da ballare è solo su Radio San Marino Classic. Ogni sabato sera dalle 22 c'è Lost and Found con le selezioni musicali di Fabio Corifabs. 4 ore di grandi successi dance.

0: Buongiorno Marco, hey. Renato dalla provincia di Bari.
1: Ciao.
0: Allora,
1: sondaggio.
0: Se io chiamassi mio figlio col nome della cosa che di più amo al mondo,
1: come si chiamerebbe?
0: Mi piace vincere facile, eh?
1: Perché?
0: È meglio di no, dai, facciamo quell'altra cosa che mi piace di più di tutte.
1: Sei un cretino.
0: Berlina.
1: Berlina.
0: Io diciamo sono per l'auto Berlina.
1: Sì.
0: Lo chiamerei
1: Berlina.
0: Berlino.
1: Ah, Berlino, no, è maschile,
0: dai,
1: no, non è un granché.
0: È meglio quell'altro.
1: Quell'altro.
0: È meglio quell'altro.
1: Quell'altra cosa.
0: Più figo.
1: Più figo. Vabbè.
0: Figo ci sta, dai.
1: Ragazzi, sì, abbiamo capito.
0: Di Bari, come sempre, è tutto,
1: quindi
0: a voi la linea.
1: Grazie, allora siamo tornati su Radio San Marino con questo sondaggione 335 104 1027 per rispondere. Anzi, se sapete cosa dirci, potete fare come Milena.
2: La so.
1: Vedi?
2: La so.
1: Vedi?
2: Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
1: Ciao.
2: Allora, se avessi dovuto chiamare mia figlia, che peraltro oggi è anche il suo compleanno.
1: Ah, auguri!
2: E l'avrei chiamata Shopping. Perché è la cosa che amo di più fare al mondo, purtroppo per ovvie ragioni non è possibile spendere e spandere come vorrei, però sì, l'avrei
1: però
2: chiamata
1: sì.
2: Shopping. Ciao.
1: Ok, ciao.
3: Bella sì.
1: Guido.
3: Ma sai, siamo in fascia protetta.
1: Quindi calmo.
3: Non posso dirlo cosa
1: non
3: come
1: dirlo,
3: lo chiamerei.
1: Non dirlo.
3: Lo chiamerei
1: No. Ho detto no.
3: Però diciamo che va bene anche Roma va benissimo.
1: Sì.
3: Bella sì.
1: Vabbè.
4: Allora Marco, credo
1: Paolo.
4: Che sia proibito fare quello che ti dico adesso, cioè chiamare un figlio Goku.
1: Perché Goku? Non Goku?
4: Poi ti spiego perché lo pronuncio Goku. Però c'è una lista di nomi proprio vietati,
1: sì,
4: di nomi di personaggi immaginari arcinoti, e non puoi chiamare Goku tuo figlio.
1: Ma tu lo chiami Goku?
4: E tu dici, hai detto Goku. Perché ho this Goku.
1: Come
4: cioè,
1: dice
4: proprio,
1: Goku?
4: Proprio lo farei anche a titolo divulgativo, perché poi la gente dice, ah, ciao Goku. No.
1: Non si chiama Goku.
4: Who's this Goku?
1: Who's this?
4: Sto dico romagnolo, te capì?
1: Insomma, romagnolo.
4: No, un è Goku. Mi chiamo Goku.
1: Sì.
4: Te capì?
1: Te capì.
4: Perché se non te capì, faccio l'onda energetica.
1: No! Calmo, Paolo.
4: Ti immagini?
1: No, vabbè.
4: Me lo. Come minimo si sporca la fedina penale, me lo rinchiudono in 10 secondi. Vabbè, contatto esaurito. Ciao Marco, ciao dignità, ciao.
5: Avete ascoltato
6: Paolo, contatto esaurito, che manda a Ramengo la sua dignità.
7: E io che pensavo di avere dei problemi.
1: No, non sei l'unica.

0: yeah, yeah, yeah.
1: Bentornati su Radio San Marino, ritroviamo lui perché deve spiegarci meglio.
2: Caro Marco, per l'angolo della scienza,
1: sì?
2: Gli altri nomi che non è possibile dare a un bambino in Italia sono i seguenti.
1: Vai.
2: Oltre a Goku,
1: sì?
2: Goku, non Goku, mannaggia la merda.
1: Calmo.
2: Dicevo, ci sono Doraemon,
1: Doraemon,
2: Bender, Pollon e Laura Palmer.
1: Laura Palmer,
2: Satana. Osama Bin Laden,
1: okay.
2: Stanis La Rochelle,
1: sì.
2: Walter White, Moby Dick, Grande Gatsby, Conte Dracula, Lucifero, Ikea, Joy Tribbiani e Benito, Josef Vissarionovich Stalin e ultimo ma non per importanza Adolf Hitler.
1: Bene. Non si può dare.
2: No. Scusa, volevo fare. Ciao.
1: Mamma mia.
3: Ma fai davvero?
1: Allora, siamo ritornati con questo spazio è un po' di approfondimento sui nomi che non si possono dare nel nostro paese. Ma voi, quale dareste al vostro figlio legandola alla vostra più grande passione?
4: Ciao a tutti, sono Lanto.
1: Ciao.
4: Vabbè, io, mia figlia, che si chiama Elena, quindi avrei dovuto chiamarla Pizza, che è la cosa che preferisco al mondo.
1: Certo.
4: E quindi, non so, per dire, a Pizza, vieni dentro, che fuori è freddo, che ti scaldo.
1: Ma cosa
4: e
1: stai
4: ti magno con la birra.
1: Ma cosa dici, Anto?
4: Se mi sente, fa domanda per la struttura, te lo dico.
1: Quale struttura?
4: La struttura di Giacomo.
1: Ah, ok.
4: Ciao a tutti.
1: Ciao. Giacomo, cosa dici?
5: Oh, perfetto, Anto. Guarda, mi si libera un posto giusto il 30 aprile. Guarda, se vuoi, ti tengo il posto, però bisogna pagare la caparra. Bisogna pagare un mese anticipato. Quindi
1: fai uno sconto.
5: Euro sull'unghie. Guarda, proprio perché fai sei te, ti faccio lo sconto.
1: Quanto?
5: Lo sconto, ora stabiliamo un contatto per solo per te. Sono 1999 euro e 90 centesimi.
1: Uguale.
5: Un prezzaccio.
4: E vai! Arrivo, Giacomo!
1: Mi lascio soli.
6: Ciao Marco, allora mia figlia si chiamerebbe Superbike, non lo so.
1: Come Superbike?
6: MotoGP, qualcosa del genere.
1: Cioè, la chiami
6: mi
1: così?
6: Piacciono le moto, sono appassionato, quindi.
1: Certo, la chiameresti così.
6: È un bel nome. Ciao, Superbike, vieni qua. Non fare le storie. MotoGP, vieni qua.
1: Sì.
6: Diciamo che fra le due, dai, prendiamo MotoGP. Mia figlia si chiamerebbe MotoGP.
1: Certo.
4: Tu ti droghi?
1: Mi sa perché. Non è un nome. Comunque, se non avete ancora capito il sondaggio, ce lo dico. Dice lui.
7: Oh, bordello, Sam. Allora, se che dice Santa Giorgio di oggi.
1: L'abbiamo detto mille
7: come
1: volte.
7: Come avreste chiamato vostro figlio con un nome che vi piace più di tutti gli altri? Non lo so, mi viene in mente Gastone.
1: Gastone.
7: Perché Gastone dei fumetti di Topolino, eccetera. Zio Paperone, là.
1: Sì.
7: Gastone era quello super fortunato. Quindi? Gastone. Salute.
1: Ok, Davide. Tra l'altro lo chiamavano Tone, no? Per risparmiare il gas.
7: Abbattuta brutta. Abbandono. No.

0: pedala, pedala.
1: Ciao Marco, ti rispondo in diretta.
0: Stefano.
1: Cinque, bro.
0: Dove sei?
1: Non tanto sentone. Sto andando su in bicicletta a Sant'Angelo in Vistola.
0: Ah, ok.
1: E allora per rispondere al sondaggione
0: di oggi,
1: come chiamerei il mio figlio con quella che amo di più? Te lo sto dicendo adesso. La bicicletta.
0: Bicicletta.
1: Se fosse una femmina la chiamerei come?
0: Come?
1: La mia Olimpia.
0: Ah, Olimpia, vedi?
1: Mi sto portando su Sant'Angelo in Vistola.
0: Ok, abbiamo capito, sì.
1: Se fosse un maschio.
0: Se fosse un maschio.
1: Pinarello. Però ultimamente è meglio l'Olimpia.
0: Olimpia, ok.
1: Ah, mamma mia, sto quasi arrivando,
0: sì.
1: Manca meno di un chilometro.
0: Ok, va bene.
1: Sono sto panino.
0: Sì.
1: E poi a casa.
0: Ok.
1: Ciao, buon contatto a tutti.
0: Ciao. Allora, Lela.
2: Contatto stabilito dalla Lela. Buongiorno a tutti. Ciao Marco.
0: Ciao.
2: Allora, per il sondaggio di oggi ci chiedete: se tuo figlio l'avessi chiamato con quello che ami di più al mondo, come si chiamerebbe?
0: Come si chiamerebbe?
2: Il punto sul cibo.
0: Cioè?
2: Tanto amore per il cibo.
0: Quindi?
2: E uno lo chiamerei tiramisù.
0: Come
2: poveretto.
0: Insegnate.
2: Dai, andiamo a scuola, tiramisù, metti lo zainetto. E l'altro, all'altro non gli va molto meglio, perché lo chiamerei
0: come?
2: Fungo porcino.
0: No.
2: Quindi io sono subito da assistenti sociali. Ciao.
0: Sto già andando a prendere.
3: Come dice qualcuno della community, non stiamo bene bene.
0: No.
3: E mi sa che siamo in parecchi.
0: Sì.
4: E Marchigno, eccoci qua.
0: Antonio.
4: Allora, la cosa che mi piace più al mondo, come l'avrei chiamato? Io l'avrei chiamato burrata.
0: Burrata.
4: Burrata perché mi piace un sacco.
0: Sì.
4: E la famosa burrata di Andrea.
0: Assolutamente.
4: Ma deve dare quanto è buono, Marco. È buona a sé, ma tanto a sé.
0: Tanto a sé.
4: A parte il fatto che è buonissima e ricorda,
0: ricorda
4: la terra dell'Interland di Andrea.
0: La Puglia.
4: Tutto qua. Vabbè, dai, però è tutto. Contatto stabilito e mo c'è Badia Feddo? E mo che cosa devo fare adesso?
0: Ah, ecco, niente.
4: Passo la linea.
0: Passi la linea a lui.
5: Ciao Corona e ciao a tutti.
0: A Sam.
5: Questa. Dai, ormai lo sono anche i Sashi, diciamo qui in Romagna. Mio figlio sarebbe chiamato o Texas o Country.
0: O Country,
5: vabbè, è così.
0: È così. È
5: Barzelletta, bello tutto.
0: Vai.
5: Allora, praticamente, adesso che siamo in aprile,
0: sì.
5: La moglie va dal marito e dice: amore, io ti lascio.
0: Come?
5: Dai, va là su. Io ti lascio.
0: Come?
5: Dai, va là su, lo so. Sai che cosa? Detto che ti lascio. Dai, lo so, è un pesce d'aprile. No, no, è un pesce più grande.
0: No!

0: Ciao Marco, contatto stabilito
1: cosa
0: dalla
1: ridi?
0: Chiara.
1: Ciao Chiara.
0: Allora, ma allora, si potrà mai chiamare un figlio misura spaghetti?
1: No,
0: no, va là. Meglio di no. Ciao.
1: Ciao.
2: Chiara, tutto a posto? Avvenghi lì quel misura spaghetti, lo spacco con un manapes.
1: Cioè?
2: A dire, cos'è il manapes? Andate a studiare.
1: Ah, ok.
2: Comunque lo disintegro.
1: Sì.
2: Butta via quella roba.
3: Stiamoci calmi, calma.
1: Allora, non so se avete capito. Oggi vi chiediamo il nome di un eventuale vostro figlio, se non li avete avuti, figlio o figlia, con quello che amate di più al mondo.
4: Ciao Marco, allora chiamare un figlio o una figlia con la cosa che amo di più al mondo è una domanda difficile, perché faccio fatica a trovare una cosa. Posso pensare a ambiti in cui che mi piacciono tanto, tipo non so, lo sport, gli hobby, il motociclismo, queste cose qui.
1: Sì.
4: Potrei pensare, ma faccio direi anzi anch'io di tornare a qualcosa che ha a che fare con la cucina. La cucina è effettivamente una delle mie passioni.
1: Okay.
4: Io opterei per un piatto caratteristico, direi fondamentale per la cucina romagnola.
1: Quale?
4: Io una figlia la chiamerei lasagna. Ciao Marco.
0: Gianna, che problemi hai?
1: Davvero.
5: Buongiorno a tutti.
1: Sabri.
5: Marco, c'è poca scelta.
1: C'è poca scelta?
5: O lo chiamavo pizza o la chiamavo patate arrosto. Una delle due, però la pizza è quella che prevale, perché comunque
1: perché?
5: La pizza è buona,
1: certo,
5: tutta sempre in qualsiasi modo, tranne quella gourmet
1: che
5: fa schifo.
1: Come fa schifo?
5: Però per il resto pizza.
1: Va bene.
6: Contatto stabilito con Sandro R dalle basse Marche.
1: Ciao,
6: ciao Marco, ciao community. Allora, ho la mente un po'
1: un
6: deviata.
1: Po'? Come deviata?
6: E sinceramente mi si stanno confondendo un po' le situazioni, però da piccolino io mi ricordavo che negli anni, cos'era, metà anni 90 o primi anni 90, non me lo ricordo.
1: Primi anni 90 forse. Stai parlando
6: di un robottino. Emilio,
1: sì,
6: il robottino.
1: Sì, sì,
6: non so,
1: sì,
6: se ve lo ricordate.
1: Come
6: che
1: no?
6: Cioè, era un robottino che si poteva telecomandare col vassoio, e quindi io me lo immaginavo, ci potevo giocare, insomma, quello. Quindi l'ho voluto tanto, l'ho richiesto a Babbo Natale per diversi Natali,
1: ma non è
6: mai arrivato.
1: Quindi
6: a questo punto, cara regia, se mi aiuti.
7: Ai, se faccio un figlio, chiamo Emilio.
6: Se
7: una femmina non so.
6: E se femmina invece no, non l'ho chiamata Emilia, ma? Probabilmente a questo punto il prossimo si chiamerà così.
0: Ecco un altro da recuperare.
1: Sì.
0: Perfetto, benissimo, ben arrivato.

0: E siamo addirittura d'arrivo nell'appuntamento di oggi con il sondaggione.
1: Ciao Marco, ciao Radio San Marino, sono Gian Battista Frutto, un saluto a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso e dicono oggi come avrebbero chiamato un figlio che non hanno avuto in, nel mio caso, e che non ho figli. Comunque l'avrei chiamato Charleston perché è una bella tipologia di ballo e poi in più Charleston è la qualità di Cocomeri, no? Vi saluto e vi auguro un gran bel pomeriggio e tanto divertimento a tutti quanti. E i Cocomeri li amo tantissimo.
2: Certo. No, vabbè, ma qui c'è proprio fuori. Fuori dai coppi, ragazzi,
0: No, siamo fuori dai meloni, visto che coperi.
3: Hai fatto la battuta, Corona.
0: Sì, più che altro siamo addirittura d'arrivo e manca lui.
4: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e ristabiliamo un contatto.
5: Oh, e siccome questo bellissimo sondaggione ci ho già risposto perché l'ho proposto io.
0: Sì.
5: Andiamo di barzelletta.
0: Vai.
5: C'era questo qui che girava per il parco, tranquillo, tranquillo, vede sta bellissima bambina con i capelli biondi.
0: Sì.
5: Ciao bella bimba, come ti chiami? Margherita. Oh, che bel nome.
0: Sì.
5: Ma come mai ti hanno chiamato Margherita i tuoi genitori? Perché quando ero piccolina una Margherita si è posata sulla mia culla e mi hanno chiamato Margherita. Bene, ho capito,
0: Bello, sì.
5: Comincia a camminare un po', vede un'altra bellissima bambina tutta mora, ho detto ciao bella bimba, come ti chiami? Viola. Che bel nome, ma perché ti sei chiesto, perché i tuoi genitori, come mai i tuoi genitori ti hanno chiamata Viola? È perché quando ero piccolina una viola è caduta sulla mia culla e allora mi hanno chiamata Viola.
0: Certo.
5: ho capito, ricomincia a camminare un po', dopo un po' vede un bambino oddio, non era proprio bellissimo, col muso un po' tutto rinchegnato. E fa ciao bimbo, come ti chiami? Fino.
0: No, ma è stupidissima. Giacomo,
5: sta vita da Ravenna.
0: Stupida.
5: Sì, lo so, è stupidissima, ma a me piace.
3: Quante volte l'hai raccontata?
6: La vecchiaia.
0: Sì, esatto, a Giacomo.
7: Sanno che sei vecchio.
8: Ma voi avete bisogno di uno bravo?
0: No, più che altro abbiamo bisogno di ricordarvi che torniamo anche domani con Marco Corona e Paolino. Stabiliamo un contatto.
9: Inizia sempre con un ehi.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 2006.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Radio San Marino. Power Play. Yesterday.
2: Yesterday.
0: 1997.

0: meteo. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità. San
2: Marino. New play. Hurry, lie to me.

nelle strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Tame Impala, Dracula.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: San Marino Power Play.
2: Buongiorno. È l'una.

0: Authentic. Radio. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Tame Impala, Dracula.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday. 2000.